ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Se hai tra le mani un cuore, un giorno

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 21 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove prospettive di lavoro. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento atteso da molto tempo. Toro, farete un bilancio delle vostre azioni recenti sentendovi sicuri delle vostre capacità. La stabilità che avete creato sarà la base sicura per ogni vostro progetto. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni davvero promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di settimana scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con un senso del dovere davvero unico. Vi sentirete pronti a staccare la spina poi, questo weekend, per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti, facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare questo prossimo weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata in ogni occasione. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale a partire da stasera. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti con la certezza che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa del vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a H degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con 6

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: sono le 7 in punto.
1: Soccorrere una o
2: ora
1: più persone.
2: Esatta.
1: Soccorrere
2: in collaborazione una... con.
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: La qualità dell'aria che si respira a Verona peggiora, è un problema per la salute. A dirlo è uno studio dell'Associazione di Medici per l'Ambiente ISDE. In 4 città, Verona, Milano, Vicenza, Modena, il 30 giugno era già stato superato il numero massimo di giornate con concentrazioni di PM10 superiori ai 50 microgrammi per metro cubo d'aria, consentito dalla legge. A Verona era avvenuto 40 volte, mentre il tetto massimo annuale è 35.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In procura a Verona viene aperto un fascicolo al giorno per codice rosso, violenze in famiglia su minori o su persone anziane. Da gennaio a fine giugno sono 248 le denunce arrivate al pool di 5 magistrati che si occupa di questo tipo di reati, 41 al mese, e per 36 sono state emesse misure cautelari. Giro di vite contro le chiamate superflue. La Guardia di Finanza ha stabilito nuove regole per i soccorsi. Chi chiede aiuto senza giustificato motivo dovrà pagare, ma sentiamo in merito Valentina Burati.
1: Soccorrere una o più persone in difficoltà o in pericolo è uno sforzo che richiede risorse, personale specializzato, mezzi e che può impegnare forze dell'ordine, tecnici e centrali operative anche per molte ore. Un capitale che non deve mai essere sprecato o utilizzato per motivi di non reale emergenza. Per dare un giro di vite alle richieste di intervento superflue e per scoraggiare i comportamenti imprudenti che sfociano in situazioni di pericolo evitabili, la Guardia di Finanza ha stabilito nuove regole per gli interventi. Chi provoca volontariamente o con un comportamento gravemente imprudente una situazione che rende necessario il soccorso dovrà d'ora in poi sostenerne i costi. E lo stesso principio si applica anche a chi richiede un intervento senza una reale necessità o senza un giustificato motivo. Le Fiamme Gialle concorrono al Sistema Nazionale di Ricerca e Soccorso insieme alle altre istituzioni militari e civili. In mare, sulle montagne, nelle zone più difficili da raggiungere e in occasione di calamità o altre emergenze, la Guardia di Finanza può intervenire con unità cinofile, automezzi, elicotteri, aerei, droni e unità navali. La novità non vuole scoraggiare le persone dal chiedere aiuto e non prevede un pagamento automatico. Chi richiede l'intervento dei soccorsi sarà sempre aiutato. Soltanto dopo la conclusione delle operazioni verranno ricostruite e valutate le circostanze che hanno determinato l'intervento per stabilire se la chiamata fosse o meno giustificata.
4: Alla fine dell'estate meteorologica manca ancora una decina di giorni, è però possibile un primo bilancio che mette l'attuale stagione al secondo posto in assoluto dopo quella micidiale del 2003. I dati sono impressionanti, una massima assoluta ufficiale di 38 gradi e mezzo contro i 39 e mezzo nel 2003. 19 giornate consecutive con temperature massime oltre i 34 gradi, furono 14 nel 2003. Una ventina di giornate con massime oltre i 36 e più

0: fino all'uscita dei passeggeri. Alcune persone sbarcate hanno reagito con insulti e gesti provocatori, ma gli attivisti hanno scelto di non rispondere. Non c'è mai stato un reale momento di tensione, dicono gli attivisti della rete Verona per la Palestina. L'obiettivo è continuare a tenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo in Palestina. È morto dopo una malattia a 83 anni Luigi Gigi Andreis, lo storico titolare della discoteca Simbolo di Verona, in cui aveva anche messo il suo nome sulle cene da Gigi che hanno fatto la storia della nightlife scaligera. C'è stato un periodo a Verona quando erano in pochi a non conoscerlo, perché chi frequentava l'alter ego era solo il Gigi. La scomparsa di Luigi Andreis, lungo componente del direttivo del sindacato locali da ballo Silba Confcommercio Verona, porta alla memoria una stagione importante della Verona della notte, quando locali come l'alter ego diventavano punti di riferimento ben oltre i confini della città. Gigi è stato a lungo uno dei protagonisti di quell'esperienza e di un modo di vivere l'intrattenimento notturno che ha contribuito a costruire relazioni, lavoro e un significativo indotto economico. Così Paolo Arteglio, presidente provinciale e regionale di Fipe Confcommercio. Le 7:06 minuti, arrivano viabilità e meteo.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Viabilità.
0: Uno sguardo al traffico regolare sia su A4 che su A22. Gli autovelox via Piatti, via Carnia, via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Palazzina, via Basso Acquar.
6: Meteo.
0: Andiamo a vedere le previsioni per oggi, per questo venerdì 21 agosto. La situazione è decisamente cambiata anche dal punto di vista meteo, poco nuvoloso questa mattina, salvo addensamenti compatti nelle ore centrali della giornata con associati deboli piogge. Schiarita in serata, temperatura massima registrata 26 gradi, al momento sono 21 i gradi in città.
6: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: E questa canzone è decisamente estiva con Serena Brancale alle 7:17 minuti. Iniziamo la nostra mattinata insieme di questo venerdì 21 agosto. Un venerdì sicuramente dal sapore meno torrido, diciamo così, rispetto agli scorsi venerdì. Oggi, questa mattina almeno, decisamente si respira un'altra aria dopo la pioggia di ieri sera, che fortunatamente non ha provocato danni né in città né tantomeno in provincia, così assicurano i vigili del fuoco, che invece avevano previsioni decisamente peggiori, con probabili grandinate, vento forte, che in realtà fortunatamente una volta tanto non si sono verificati. Meglio, la temperatura si è anche decisamente abbassata. Oggi, secondo previsioni, arriveremo al massimo a 26 gradi, che è decisamente accettabile per il 21 agosto. E come abbiamo sentito anche dalle notizie, è stata la seconda estate più calda della storia. La prima rimane sempre quella del 2003. Iniziamo con la nostra rassegna stampa andando a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. MPS sia il piano antiscalata, lo avevamo annunciato ieri, e dunque è arrivato il parere positivo del CDA del Monte dei Paschi, è arrivato il via libera al piano proposto dall'Ovaglio. La banca senese parte con il piano antiscalata con due OPS su Banco BPM e Banca Generali. Dal governo l'ok all'operazione. Intesa studia le contromisure. L'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Si parla di Lega su tutti i quotidiani, ne abbiamo parlato anche noi ieri nei nostri notiziari. La sfida a Salvini al vertice, una squadra. Il punto di non ritorno è il raduno di Pontida fissato per il 20 settembre. Entro quella data il vertice della Lega deve cambiare, chiedono i nordisti. Nessun passo indietro di Matteo Salvini, ma deve essere affiancato da Luca Zaia, anche da Massimiliano Fedriga, più un sindaco. Attilio Fontana e Massimiliano Romeo rivelano: ci stiamo già parlando. Poi le bombe russe sull'ospedale, strage di civili in Ucraina, hanno colpito le bombe a un ospedale pediatrico, i raid provocano l'ennesima strage di civili, già 15 le vittime. Zelensky invoca l'invio di nuovi Patriot. Poi, tumori, svolta le cure personalizzate, lo abbiamo sentito ieri, l'oncologo Curigliano, ecco come i vaccini mRNA prevengono recidive e metastasi. Un vaccino costruito sull'impronta molecolare del tumore di ogni paziente per insegnare al sistema immunitario a riconoscerlo e combatterlo. I primi risultati contro il melanoma sono incoraggianti, a spiegarlo Giuseppe Curigliano, oncologo vice direttore scientifico dello IEO, presidente eletto ESMO 2027-28. Servirà, dice, a prevenire recidive e metastasi di un tumore. Figlia di Novax muore a 4 anni per la difterite, a Palermo è accaduto. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata per volontà dei genitori. Riccina e PM interrogano marito e amica, pressing della procura su Gianni Di Vita, il marito di Antonella e papà di Sara, morte per avvelenamento. Da Riccina a Campobasso è stato interrogato con un'amica. Le 7:21 minuti.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:26 minuti, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. La Repubblica. Dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. Salgono 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Schlein, un boomerang dello stop a Schengen. Germania, Svizzera, Austria, Finlandia, ora anche la Svezia, sono i paesi che hanno deciso di rimandare i migranti che hanno fatto il loro primo ingresso in Italia, di rimandarci i migranti. Ed è facile pensare che la lista si allungherà, mentre la Francia e la Spagna per il momento non si aggregano. La Premier comincia a temere un danno d'immagine, mentre l'opposizione accusa e parla di autogol, dice Schlein. Questo è il boomerang dopo aver sospeso Schengen. Ora potrebbero tornare in Italia 10.000 rifugiati. I russi in coda per la benzina, le falsità di Putin sulla guerra. Bambina muore per la difterite dai genitori, no al vaccino. E poi ancora MPS, c'è il via libera, il piano Lovaglio, Lega in ansia per BPM, CDA diviso sul progetto di terzo polo bancario e il rischio di smembramento del banco. Sempre dalla prima pagina della Repubblica, lo sport, bentornato campionato, si inizia questo fine settimana, Inter da battere, lo dice l'intelligenza artificiale. Vabbè, ci vuole poco, visti gli acquisti fatti dall'Inter. Qui, in questo caso, l'intelligenza artificiale serve davvero a poco. La Stampa, migranti in Italia, Unione Europea divisa, Francia e Spagna sorpresa, no ai dublinanti nel vostro paese. Finlandia e Svezia, noi li rimandiamo, il governo Meloni nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui, non ci sono automatismi, dice la Premier. Intanto aumenta la pressione europea su Israele perché interrompa l'espansione delle colonie in Cisgiordania. E questa appunto era l'apertura scelta dalla Stampa. MPS prova a sfidare Intesa, doppia offerta per rilevare BPM e Banca Generali. I timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. Sì, del CDA, ma non c'è unanimità, le opposizioni attaccano, Palazzo Chigi non è rimasto neutrale. Poi, sempre dalla prima pagina della Stampa, intervista il presidente Davide Prosperi, senza un partito di Comunione e Liberazione, senza un partito di riferimento, ma i cristiani non lascino la politica, dice. Milano, le dimissioni del magistrato, il PM De Pasquale, addio alla toga, così non ha senso continuare, dice. E poi andiamo avanti, andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale prima delle news delle ore 7:30, il primo appuntamento con l'informazione nazionale e dall'estero di Radio Verona. Il giornale titola: lo scarica migranti dell'Europa, anche Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento dell'Unione e la sinistra anti-italiana esulta, il governo non replica, numeri modesti, nessun rimpatrio da Parigi e Madrid. Il paglio delle banche, Lovaglio e MPS resistono a Intesa. Ieri il CDA di MPS ha approvato a maggioranza una doppia offerta per acquisire Banco BPM e Banca Generali. La mossa arriva in risposta al tentativo di scalata da parte di Intesa San Paolo. E questo era un altro titolo sotto la testata, gli strani messaggi in codice tra Ranucci e l'amico Lavitola, il telefono del faccendiere agganciato vicino casa del giornalista già nel 2024, ma 39 giorni prima dell'attentato Mister Report gli indica villa e due auto. Lo sfogo della collaboratrice Sigfrido è l'uomo delle balle. Laura Cianfoni, vicina a Walter, la Vitola, fedelissima del conduttore, i suoi sfoghi con la boccia sconfessano le ricostruzioni del volto Rai. 7:30 minuti, le news.
0: Radio Verona, notizie.
2: Un giorno dalla redazione, Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari. La premier Meloni lo scrive in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo. È la carta giocata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia. Dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. L'andata dei playoff, i bergamaschi hanno chiuso senza reti contro l'Apo e il Tel Aviv. Per il tennis, Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e ora affronterà il francese Arthur Fils. È tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
1: Tutto regolare il traffico su strade e autostrade. Fino a domenica 23 agosto gli autovelox in via Piatti, via Carnia, via Fabbricato, Scolastico, via Bresciani, via Palazzina, via Basso Acquar. Fate buon viaggio quando sono le 7:33 minuti.
3: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: 7:39 minuti, proseguiamo con il Fatto Quotidiano. Grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi. Si parla di riarmo. La difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto. Asse Roma-Berlino. Il governo comincia a pagare per i carri armati di Leonardo, Rheinmetall forse già vecchi, Rheinmetall, la joint venture in alto mare. Questa è l'apertura scelta dal Fatto. Poi Forrest Gump, la vice di Zelensky, ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato. Lo scandalo coinvolge nuovi esponenti del cerchio magico del presidente, che caccia pure il consigliere di Sens Bank. Il giurista Zernakov dica che non si candiderà mai più. L'ultima balla Fratelli d'Italia su Ranucci, già smontata dai PM tra SMS e molestie. Autogol di Meloni, migranti rispediti dai due paesi nordici, pure Svezia e Finlandia. Andiamo a vedere la prima pagina del Foglio. Il Papa torna al meeting di Rimini, stavolta non in incognito. Tante ipotesi su quel che dirà, ma la previsione non sembra troppo difficile. Banche in gioco, politica in tribuna. Il paradosso del risico bancario: più la politica disegna gli assetti, più deve affidarsi al mercato. La mossa di MPS su BPM e Banca Generali, le divisioni a Chigi, i cortocircuiti sul terzo polo e le partite ancora da giocare. Poi il pittoresco italiano, 1500 pezzi su Ranucci, uno sul gasolio, la commedia è la nostra industria. Vi leggo l'ultimo titolo, pure Svezia e Finlandia rimandano i migranti in Italia, un boomerang dice Schlein, il patto dell'Unione Europea è già rotto.

0: Radio Verona.
1: Le 7:47 minuti, proseguiamo con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani. Libero, tutte le balle della sinistra sui migranti. Conte e Schlein mentono, la questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta. E quando governavano loro, puntini, puntini. La questione Lega, Salvini apre ai governatori, li coinvolgerò nella squadra. La Vitola cambia ancora versione, nuovi dettagli sulla bomba, il faccendiere vuole i domiciliari. Anche Repubblica lo scarica, nuove grane per Ranucci, accusato di omofobia e molestie. Questo è il titolo di Libero. Poi campo largo, horror, i nuovi mostri delle primarie, spunta l'albanese. E questa era anche la prima pagina di Libero, quando sono le 7:48 minuti.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: 7:51 minuti, tra pochissimo anche le news e lo sport con Alessandro De Pietro. Questa sera inizia il campionato, davvero ormai un'estate sempre più breve, le partite iniziano sempre prima e si riprende. Ovviamente parliamo di Serie A. Vita violenta di Dino, 25 anni di abusi, zero condanne, questo è il titolo di apertura del Gazzettino. Venezia, quelle querele tutte ritirate, così il killer è sfuggito alla giustizia. La prima è stata Vanessa, che nel 2002 aveva solo 16 anni, ma che nonostante la giovane età trovò il coraggio di denunciare un Dino Keber appena 19enne e già violento. Nel 2010 fu il turno di un'altra donna diventata sua moglie, con cui l'uomo ebbe una figlia, battezzata Elisabetta dalla stampa. Oltre a portare avanti una battaglia legale contro di lui per l'affidamento della bambina, decise a sua volta di rivolgersi ai carabinieri per contestare a Keber le accuse di maltrattamenti e atti persecutori. 11 anni dopo in caserma si presentò Gaia, stringendo in mano il referto del pronto soccorso e raccontando la stessa storia con lo stesso protagonista. Quasi nello stesso periodo l'uomo frequentava Anna, lei non parlò mai con le forze dell'ordine, in compenso in questi giorni ha confessato la sua relazione, poi come sappiamo l'omicidio di Tania qualche giorno fa. La dottoressa delle donne, ma molte non denunciano e ci pregano di restare zitte. Le donne non denunciano ancora abbastanza, certo i tempi sono cambiati, ora anche le straniere si rivolgono all'ospedale in caso di abusi e ai centri antiviolenza, ma non basta, paura e vergogna fanno desistere le dottoresse delle donne dell'ospedale di Mestre. Mara Rosada, primario del pronto soccorso di Mestre, Cristina Mazzarolo della medicina legale raccontano anche che i medici vengono pregati di tacere, di non segnalare. Migranti tutti indietro in Italia, anche Svezia e Finlandia annunciano i trasferimenti, PD e 5 Stelle, autogol della Premier, la replica, pochi i casi. E poi volevo segnalarvi una fotonotizia sul Gazzettino. In Friuli, un veneziano soccorso nella notte, appeso nel vuoto per 7 ore, attaccato alla corda sul campanile di Val Montanaia. Fortunatamente dopo 7 ore appeso nel vuoto è stato salvato. Le 7:54 minuti.
0: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: In procura a Verona viene aperto un fascicolo al giorno per codice rosso, violenza in famiglia, su minori o su persone anziane. Da gennaio a fine giugno sono 248 le denunce arrivate al pool di 5 magistrati che si occupa di questo tipo di reati. 41 al mese, per 36 sono state emesse misure cautelari.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In procura a Verona viene aperto un fascicolo al giorno per codice rosso. Violenza in famiglia, su minori o su anziani sono comportamenti che rientrano in quel macro insieme che ha come comune denominatore le prevaricazioni su soggetti deboli. Da gennaio a fine giugno sono 248 le denunce arrivate all'attenzione del pool dei 5 magistrati che si occupa specificatamente di questo tipo di reati. 41 al mese, per 36 di queste sono state emesse misure cautelari prese in autonomia, per lo più divieti di avvicinamento e di comunicazione con le persone offese, spesso accompagnate dall'approvazione e dalla posizione del braccialetto elettronico. In tali casi il GIP provvede a convalidare la misura entro i 20 giorni se non vengono richiesti il carcere o gli arresti domiciliari. La trattazione del fascicolo avviene in tempi rapidi. Giro di vite contro le chiamate superflue. La Guardia di Finanza ha stabilito nuove regole per i soccorsi. Chi chiede aiuto senza giustificato motivo dovrà pagare. Il servizio di Valentina Burati.
4: Soccorrere una o più persone in difficoltà o in pericolo è uno sforzo che richiede risorse, personale specializzato, mezzi e che può impegnare forze dell'ordine, tecnici e centrali operative anche per molte ore. Un capitale che non deve mai essere sprecato o utilizzato per motivi di non reale emergenza. Per dare un giro di vite alle richieste di intervento superflue e per scoraggiare i comportamenti imprudenti che sfociano in situazioni di pericolo evitabili, la Guardia di Finanza ha stabilito nuove regole per gli interventi. Chi provoca volontariamente o con un comportamento gravemente imprudente una situazione che rende necessario il soccorso dovrà d'ora in poi sostenerne i costi. E lo stesso principio si applica anche a chi richiede un intervento senza una reale necessità o senza un giustificato motivo. Le Fiamme Gialle concorrono al Sistema Nazionale di Ricerca e Soccorso insieme alle altre istituzioni militari e civili. In mare, sulle montagne, nelle zone più difficili da raggiungere e in occasione di calamità o altre emergenze, la Guardia di Finanza può intervenire con unità cinofile, automezzi, elicotteri, aerei, droni e unità navali. La novità non vuole scoraggiare le persone dal chiedere aiuto e non prevede un pagamento automatico. Chi richiede l'intervento dei soccorsi sarà sempre aiutato. Soltanto dopo la conclusione delle operazioni verranno ricostruite e valutate le circostanze che hanno determinato l'intervento per stabilire se la chiamata fosse o meno giustificata.
2: La qualità dell'aria che si respira a Verona peggiora, è un problema per la salute dei cittadini. A dirlo è uno studio dell'Associazione di Medici per l'Ambiente. In 4 città, Verona, Milano, Vicenza e Modena, il 30 giugno era già stato superato il numero massimo di giornate con concentrazioni di PM10 superiori ai 50 microgrammi per metro cubo d'aria consentito dalla legge. A Verona era avvenuto 40 volte, mentre il tetto massimo annuale è di 35. La Protezione Civile della Regione ha messo un aggiornamento dell'allerta meteo che ieri è passato ad arancione per rischio idrogeologico dovuto a temporali con instabilità in aumento. Probabili rovesci previsti anche oggi con allerta gialla, soprattutto dalle ore centrali. La cittadinanza è invitata a mantenere alta l'attenzione. In caso di maltempo è importante evitare sottopassi e aree soggette ad allagamento e non sostare all'aperto sotto gli alberi durante i temporali. Sembrano scontate queste raccomandazioni, ma purtroppo ancora non lo sono. Si raccomanda la massima prudenza anche negli spostamenti in auto, riducendo la velocità, verificando sempre le condizioni meteo prima di mettersi in viaggio, consultando il sito ARPAV con aggiornamenti in tempo reale. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
5: Buongiorno Francesca, inizia stasera il campionato di Serie B, quel campionato in cui il Verona è costretto a rituffarsi dopo 7 anni di fila in Serie A, ma dopo una stagione, quella passata, assolutamente fallimentare. Il campionato inizia da Vicenza, dallo stadio Menti, inizia alle 20:30 con la

0: in attacco, così come nelle altre zone del campo, in attesa di chiudere Sogliano la trattativa con il Sassuolo per Belgali, con quella base di 6-7 milioni di euro più il cartellino di Iannoni a completare il centrocampo. La valenza di Davidovis da Jolly, da centrocampista così come da difensore, qualcosa manca anche dietro, così come sulla destra, vista la partenza di Belgalli, qualcosa manca anche davanti per quelli che saranno ultimi 10 giorni di mercato, assolutamente di grande peso specifico per quello che dovrà essere un Verona non ancora prontissimo per competere con le primissime, vicino a quella soglia da primi posti, ma senza avere in questo momento la certezza di poter essere candidata serissima alla Serie A, così come denunciato da Baroni anche dopo la partita con l'Entella. Ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro. Quando sono le 8:07 è tutto anche per questo appuntamento con le news. Arrivano le previsioni meteorologiche.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Meteo.
1: Addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, associate a piogge ma schiarite in serata. Temperatura massima 26 gradi. Al momento sono 22 gradi in città.
7: Radio Verona. Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo al 21 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove prospettive di lavoro. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento atteso da molto tempo. Toro, farete un bilancio delle vostre azioni recenti sentendovi sicuri delle vostre capacità. La stabilità che avete creato sarà la base sicura per ogni vostro progetto. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni davvero promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di settimana scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che soleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con un senso del dovere davvero unico. Vi sentirete pronti a staccare la spina poi, questo weekend, per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti, facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare questo prossimo weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata in ogni occasione. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale a partire da stasera. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti con la certezza che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa del vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Tempo Reale.
4: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport Relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Radio Verona, tempo reale.
1: 8:25, venerdì 21 agosto, già tanti ascoltatori come Luke esultano per il fresco che è arrivato in queste ultime ore. Davvero si comincia a ragionare oggi, no? Rispetto ai giorni scorsi, rispetto a tutto il mese di agosto che è stato davvero torrido. E vedremo poi nei prossimi giorni come proseguirà questa estate 2026 secondo i meteorologi. Magari nei prossimi giorni sentiremo anche Alessandro Azzoni. Sarà un'estate ancora calda perché si arriverà a 30 gradi, però l'estate africana sembra davvero finita, soprattutto le notti tropicali con temperature mai al di sotto dei 20, magari 20, anche 25-26 gradi. Andiamo ora a vedere la prima pagina del quotidiano Il Sole 24 Ore. MPS ok, doppia OPS ma CDA spaccato. Passano le offerte in azioni su BPM Banca Generale, maxi cedola da 4 miliardi. 4 astenuti e scontro sul comunicato finale oggi CDA di Banca Generali. Walmart lancia l'allarme consumi e tornano le vendite sui treasury. Economia americana sotto pressione, carrelli più vuoti, retail statunitensi aumentano gli sconti per rilanciare i consumi deboli. Che purtroppo si verificano a causa dell'aumento dei prezzi. Anche qui sono in molti a rinunciare a determinati alimenti, a determinati consumi a causa dei prezzi sempre più in salita. Test dell'attuazione, 574 decreti in attesa, partita da 3,2 miliardi. Dunque sono quasi 500 i provvedimenti attuativi da varare per rendere operative le leggi approvate dal governo. Se si sommano gli altri 79 atti del governo precedenti si arriva a 574. E dunque questa era la prima pagina del Sole 24 Ore. Andiamo a vedere che titola Italia Oggi, sempre in edicola oggi. Ovviamente scusate il gioco di parole. Bollo anche per l'auto ferma. Lo stop del veicolo non esime dal pagamento della tassa. Imposta dimezzata per il noleggio con conducente. Versamenti semplificati in caso di successiva rivendita. Tassa auto si deve pagare nonostante il fermo del veicolo. Viene dimezzata per il noleggio con conducente. Si semplificano le norme finalizzate all'interruzione del versamento nel caso di consegna del veicolo per successiva rivendita. Il disegno legislativo di attuazione alla delega in materia di tributi di regioni, province, comuni e città metropolitane dedica molti articoli alla revisione della tassa automobilistica. Poi, sopra la testata, Parigi manda una lettera di scusa ai 678.000 contribuenti hackerati per colpa del fisco. 8:28 minuti.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. MPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Lo fa durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen, in cui dice: gli Stati Uniti avranno presto il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Meteo di fine agosto movimentato per l'Italia. La prossima settimana inizierà con una perturbazione atlantica che porterà temporali e rovesci anche intensi su diverse regioni. Dopo il passaggio del maltempo è però attesa una nuova rimonta dell'anticiclone africano, con temperature in forte aumento e punte fino a 35-38 gradi. Tennis: Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte in rimonta l'americano Tommy Paul. Ora affronterà il francese Arthur Fils. Ieri sera all'annuncio di Carlos Alcaraz: sono tornato, ha scritto lo spagnolo, ufficializzando il ritorno in campo ai prossimi US Open dopo 4 mesi dall'infortunio al polso destro. È tutto, ma più tardi.
0: Meteo.
2: E dunque oggi sarà una giornata con cielo molto nuvoloso coperto con piogge ma schiarite in serata, la temperatura massima 26 gradi, al momento sono 22.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 8:39 minuti, andiamo avanti, anzi chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, la nostra rassegna stampa quotidiana, che non si è fermata nemmeno nella settimana post Ferragosto. Si sono fermate le interviste, il nostro tempo reale, diciamo così, quello che comprende gli approfondimenti su quanto accade in città, ma la nostra rassegna stampa è sempre rimasta un punto fisso della programmazione di Radio Verona. E andiamo a chiudere con la Gazzetta dello Sport, come dicevo, la signora non si ferma, pronti due colpi, Juve largo ai nuovi, che si è Zirkzee, hanno fretta, via Arthur, cresce il pressing per l'uscita anche in prestito di Cop Miners e David. Appunto, questo il titolo di apertura di calciomercato, che vede due nuovi colpi per la Juventus, sotto ovviamente la supervisione di Spalletti, che, come abbiamo raccontato ieri, non era affatto soddisfatto del calciomercato, e voglio ben vedere. Poi invece, sempre per il mercato, Milan, c'è Cardinale, carica Morim e studia Leao. Oggi visita del patron. L'Atalanta con l'Apoel fa 0-0. Sarri non sfonda la Conference, comincia in salita. Poi Inter extra large, come dicevamo, grandissima favorita per la vittoria dello scudetto. Già adesso ha due squadre top, infatti titola Benitez, Chivu favorito, ma poi c'è il Napoli, Capello in Champions è da prime 8, davvero un colpo dietro l'altro per l'Inter. Poi c'è il tennis in prima pagina sulla Gazzetta. Alcaraz è guarito, sarà gli USA Open. Sinner, ora che fai? Punto di domanda. Lo spagnolo al rientro. 8:41 minuti, siete su Radio Verona con Francesca Pellegrini, sino alle 9.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: 8:47 minuti, volevo fare una riflessione su questa indagine, su questa ricerca fatta dalla società ISDE News, realizzata in collaborazione con l'Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities, appunto sulla qualità dell'aria, che come abbiamo sentito nei nostri GR è netto peggioramento ed è sempre più un problema rilevante per la salute dei cittadini. Lo hanno detto anche gli pneumologi che sono stati ospiti del nostro del Medico Risponde, che ovviamente tornerà a settembre, che sempre più il tumore al polmone è provocato da una qualità dell'aria pessima, e a Verona è quella che si respira è sempre peggio. L'iniziativa è stata appunto pubblicata in questi giorni e si basa sui dati rilevati in 27 capoluoghi italiani nei primi 6 mesi di quest'anno dalle agenzie pubbliche per l'ambiente, per il Veneto, l'ARPAV. I valori sono stati messi a confronto con quelli del 2025 e valutati in riferimento non solo ai parametri dettati dalla normativa vigente, ma anche ai limiti più restrittivi che saranno applicati nel 2030 in Europa. Per quanto riguarda Verona, i problemi più seri sono legati al particolato atmosferico, che proviene principalmente da veicoli a motore, riscaldamenti, combustioni ed allevamenti zootecnici. Le polveri più grandi, i cosiddetti PM10, passando per il naso, sono in grado di raggiungere la gola e la trachea e possono provocare problemi respiratori ed infezioni. In sole 4 città, Verona, Milano, Vicenza e Modena, il 30 giugno scorso era stato superato il numero massimo di giornate annue con concentrazioni di PM10 superiori ai 50 microgrammi per metro cubo d'aria consentito dalla legge. Nel mirino Corso Milano. Era già avvenuto 40 volte, il tetto massimo è di 35, saremmo fuori anche rispetto alle prescrizioni che entreranno in vigore nel 2030. Preoccupanti anche i numeri relativi alla presenza dei PM2,5, particelle più piccole. Una volta inalate possono arrivare più a fondo nei polmoni, diventare fonte di infiammazioni croniche, asma, broncopatia, infarti, ictus, tumori polmonari. La soglia cautelativa fissata dall'Organizzazione per la Sanità Mondiale, ovviamente 15 microgrammi per metro cubo, e nella stazione di rilevamento ARPAV di Gerol Grande a Verona è stata oltrepassata in 181 giorni ben 104 volte, ovvero in più un giorno su due. Allarme anche a Verona per questi dati davvero negativi e sempre in peggioramento.
0: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Stare con

0: più.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprallo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: A Addosso Buono, tutte in saldo.
8: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
7: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
8: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Affrettatevi, ultimi giorni.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
11: Radio Verona, tempo reale.

0: E siamo al termine anche oggi di questa nostra mattinata insieme. Ci sentiamo domani puntuali alle 7. Buona giornata.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Carenza di organico, difficoltà nel coprire i turni, servizi da riorganizzare nel caso della psichiatria di Legnago, anche un problema di sicurezza per gli operatori dopo un'aggressione. È il quadro denunciato dalla CGIL riguardo i diversi presidi dell'US 9 Scaligera. L'azienda replica che sono già state attivate soluzioni per fronteggiare le difficoltà e che gli standard di personale sono stati rispettati.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 21 agosto, una buona mattinata da Francesca Pellegrini. Dunque, in procura a Verona viene aperto un fascicolo al giorno per codice rosso. Violenze in famiglia, su minori e su persone anziane sono comportamenti che rientrano in quel macro insieme che ha come comune denominatore la prevaricazione su soggetti deboli. Da gennaio a fine giugno sono 248 le denunce attivate all'attenzione del pool di 5 magistrati che si occupa specificatamente di questo tipo di reati, 41 al mese per 36 di questi. Sono state emesse misure cautelari prese in autonomia, per lo più divieti di avvicinamento e di comunicazione con le persone offese, spesso accompagnate dalla posizione del braccialetto elettronico. In tal caso il GIP provvede a convalidare la misura entro i 20 giorni se non vengono richiesti il carcere o i domiciliari. La trattazione del fascicolo avviene in tempi rapidi. A Pressana il sindaco Stefano Marzotto inaugura domenica 30 agosto l'iniziativa Un caffè con il sindaco, un'occasione per i residenti di avvicinarsi al primo cittadino in modo informale, condividendo dubbi, facendo osservazioni, segnalando criticità. Per Marzotto sarà una mattinata impegnativa, visto che incontrerà i concittadini prima al circolo Noi di Crosare dalle 9:15 alle 10:15, poi al centro Padre Colbe di Caselle dalle 10:30 alle 11:30 e infine offrirà il caffè al centro Don Bosco, appunto a Pressana, dalle 11:45 alle 13. È morto dopo una lunga malattia, 83 anni, Luigi Gigi Andreis, lo storico titolare della discoteca Simbolo di Verona, l'alter ego in cui aveva anche messo il suo nome sulle cene di Gigi, da Gigi, che hanno fatto la storia della nightlife scaligera. C'è stato un periodo a Verona quando erano in pochi a non conoscerlo. Per chi frequentava l'alter ego era solo il Gigi, un binomio indissolubile che ha portato la discoteca sulle Torricelle ad essere un punto di riferimento della notte nazionale, un tempio della musica elettronica di tendenza. La scomparsa di Luigi Andreis, a lungo componente del direttivo del sindacato locale da ballo SILB Confcommercio Verona, porta alla memoria una stagione importante della Verona della notte, quando locali come l'Alter Ego diventavano punti di riferimento ben oltre.

0: 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana con una determinazione che aprirà nuove prospettive di lavoro. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento atteso da molto tempo. Toro, farete un bilancio delle vostre azioni recenti sentendovi sicuri delle vostre capacità. La stabilità che avete creato sarà la base sicura per ogni vostro progetto. Gemelli, sarete pronti a godervi il riposo dopo giorni carichi di scambi e di nuove idee. La vostra curiosità vi ha permesso di cogliere occasioni davvero promettenti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle ogni tensione per un fine settimana sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di settimana scoppiettante e pieno di nuove promesse. Il vostro splendore attirerà sguardi e proposte che solleticheranno il vostro ego. Vergine, terminerete i vostri compiti con un senso del dovere davvero unico. Vi sentirete pronti a staccare la spina poi, questo weekend, per godervi un riposo guadagnato. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti, facendovi sentire in sintonia con il mondo. Accoglierete il fine settimana con un animo sereno e molto aperto. Scorpione, la vostra tenacia vi ha permesso di superare sfide notevoli nell'ultima settimana. Ora potrete finalmente rilassarvi e godervi il merito delle vostre azioni. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a pianificare questo prossimo weekend fuori dai soliti schemi. La vostra vitalità resterà la vostra migliore alleata in ogni occasione. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Allentate finalmente il controllo e dedicatevi al piacere personale a partire da stasera. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti con la certezza che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete la settimana con una pace interiore che vi renderà radiosi e calmi. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa del vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
8: And now, the moment you've all been waiting for.
9: Radio Verona gira voce.
10: Gira voce.
9: Radio Verona flashback.

grandi successi del passato che aprono ogni ora e anche la nostra mattinata da vivere insieme. Buongiorno, buon venerdì, un altro flashback in apertura di Giravoce. Siete con Nadia De Nicolò.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E ci siamo, buon venerdì e buon weekend in arrivo a tutti quanti voi. Siete con Nadia. Subitissimo vi ricordo le nostre coordinate: il 335 60 11 610 via WhatsApp. Se volete scriverci, interagire con noi, farci compagnia, io la faccio a voi per tutta la mattina con le notizie più belle da condividere che riguardano il nostro territorio, ma anche l'Italia e il mondo. Vi ricordo anche la nostra app, così che voi possiate portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. Basta cercare Radio Verona e il sito internet radioverona.it.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: nostra mattinata da vivere insieme e iniziamo parlando del meteo. Sì, ancora piogge in arrivo in tarda mattinata e sarà anche un weekend davvero particolare con nuvole, possibilità di precipitazioni, anche se le temperature nel fine settimana si alzeranno nuovamente un pochino. E poi è in arrivo un'altra perturbazione, tra poco insieme ne parliamo, subito su Radio Verona è in arrivo un'altra edizione informativa nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Una donna di 57 anni di Tito Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran durante un'intervista con il suo ex avvocato Michael Cohen. Gli Stati Uniti, aggiunge, presto avranno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang. Ammontano a un totale di circa 34 miliardi di euro le due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, che Monte dei Paschi di Siena lancerà sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali. Quella sul banco vale 25,3 miliardi, quella sulla controllata del Leone 8,7. Nasce un nuovo campione nazionale, così l'istituto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Convenienza. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Ma il tempo nel nostro territorio, con anche vento alquanto forte, temporali diffusi e di forte intensità. Continueranno le precipitazioni anche quest'oggi, nubifragi attesi in diverse location nel pomeriggio ma anche in tarda mattinata. Il weekend sarà soleggiato ma molto molto più fresco, quindi le temperature restano più basse rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino a pochi giorni fa. Oggi il tempo sarà variabile, nel pomeriggio torneranno i rovesci, come dicevo, sia domani che dopodomani godremo invece di un tempo alquanto buono, con qualche nuvola qua e là, ma con temperature davvero più basse, tra i 29 e i 31 gradi almeno fino a lunedì. E la prossima settimana si aprirà con l'arrivo di una perturbazione atlantica, possibile qualche rovescio secondo gli esperti anche per i primi giorni della prossima settimana. Queste le previsioni, le temperature al momento non si rialzeranno, quindi questa svolta al sapore di un saluto all'estate caldissima che abbiamo vissuto e che non dovrebbe tornare.

poco insieme torneremo in redazione perché scopriremo quali sono gli ultimi eventi, le ultime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia, e poi parleremo di Bardolino Freddo. A partire dal 28 di agosto potremo assaporare la 58esima fiera del riso d'Isola della Scala direttamente sulla sponda veronese del lago di Garda, ovvero a Bardolino.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: torniamo subito in redazione alla scoperta delle ultime notizie che riguardano la nostra città, la città di Verona, la provincia, la nostra regione. Arriva l'informazione locale completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: La qualità dell'aria che si respira a Verona peggiora ed è un problema per la salute dei cittadini. A dirlo è uno studio dell'Associazione di Medici per l'Ambiente, ISDE. In 4 città, Verona, Milano, Vicenza e Modena, il 30 giugno era già stato superato il numero massimo di giornate, con concentrazioni di PM10 superiori ai 50 microgrammi per metro cubo d'aria, consentito dalla legge. A Verona era avvenuto 40 volte, mentre il tetto massimo annuale è 35.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In procura a Verona viene aperto un fascicolo al giorno per codice rosso. Violenze in famiglia, su minori o su persone anziane sono comportamenti che rientrano in quel macro insieme che ha come comune denominatore la prevaricazione su soggetti deboli. Da gennaio a fine giugno sono 248 le denunce arrivate all'attenzione del pool dei 5 magistrati che si occupa specificatamente di questo tipo di reati, 41 al mese, e per 36 di queste sono state emesse misure cautelari prese in autonomia, per lo più divieti di avvicinamento e di comunicazione con le persone offese, spesso accompagnate dalla posizione del braccialetto elettronico. In tali casi il GIP provvede a convalidare la misura entro i 20 giorni se non vengono richiesti il carcere o i domiciliari, e la trattazione del fascicolo avviene in tempi rapidi. Bandiere, cartelli e l'appello Free Palestine davanti agli arrivi dell'aeroporto Catullo. Una quarantina di attivisti di Verona hanno partecipato ieri mattina al presidio organizzato in coincidenza con l'arrivo del volo proveniente da Tel Aviv. L'aereo, atteso inizialmente alle 7:20, è arrivato con circa un'ora di ritardo e il gruppo ha atteso fino all'uscita dei passeggeri. Alcune persone sbarcate hanno reagito con insulti e gesti provocatori, ma gli attivisti hanno scelto di non rispondere. Non c'è mai stato un reale momento di tensione, spiegano gli attivisti della rete Verona per la Palestina. La qualità dell'aria che si respira a Verona è in netto peggioramento e costituisce un problema sempre più rilevante per la salute dei cittadini. A dirlo è uno studio effettuato dall'Associazione di Medici per l'Ambiente, ISDE. La ricerca si basa su dati rilevati in 27 capoluoghi italiani nei primi 6 mesi di quest'anno dalle agenzie pubbliche per l'ambiente nel Veneto, l'ARPAV. Le polveri più grandi, i cosiddette PM10, passando per il naso, sono in grado di raggiungere la gola e la trachea e possono provocare problemi respiratori ed infezioni. In sole 4 città, Verona, Milano, Vicenza e Modena, il 30 giugno scorso era già stato superato il numero massimo di giornate, con concentrazioni di PM10 superiori ai 50 microgrammi per metro cubo d'aria consentito dalla legge. A Verona, per la precisione, in corso Milano questo era già avvenuto 40 volte, mentre il tetto massimo è di 35. Si parla di massimo 18 superamenti all'anno di 45 microgrammi per metro cubo, un tetto che avremmo già superato più di 2 volte. Sono preoccupanti anche i numeri relativi alla presenza dei PM2,5, il particolato. Una volta inalate queste polveri possono arrivare più a fondo nei polmoni, diventare fonte di infiammazioni croniche, asma, broncopatie, infarti, ictus e tumori polmonari. Da ieri pomeriggio via Maninna, a causa del cedimento di un collettore fognario, è chiusa. Dal lunedì 24 agosto lavori di asfaltatura in via Rosa. A causa dell'improvviso cedimento di un collettore fognario è stata predisposta alle auto la chiusura della via. I tecnici di Acque Veronesi hanno già provveduto a delimitare il tratto della strada interessata dal cedimento. I residenti in via Maninna avranno comunque la possibilità di accedere ai garage di loro proprietà. Da lunedì 24 agosto inizieranno i lavori di rifacimento anche del porfido in via Rosa, dopo che nelle scorse settimane Acque Veronesi aveva provveduto ad un intervento urgente di riparazione di una condotta fognaria che aveva interessato l'area tra via Emilei e via Rosa. Per questo motivo da lunedì per 5 giorni resteranno chiuse al traffico via Forti, via Rosa e via Emilei. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutti.

0: mattino, al pomeriggio cielo sereno, alla sera. Domani la temperatura minima sarà di 19 gradi, la massima di 30.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

colonna sonora del finire dell'estate, perché l'estate sta finendo, l'abbiamo detto, non è solo un ritornello di una canzone, ma in realtà continueranno anche i temporali oggi e poi si continuerà con l'inizio della prossima settimana. Non finiscono i grandi eventi da vivere nel nostro territorio. La 58esima Fiera del Riso di Isola della Scala fa tappa sul lago di Garda a Bardolino in occasione di Bardolino Freddo, evento dedicato al vino servito freddo, giunto alla sua seconda edizione, in programma dal 28 al 30 agosto. L'ente fiera di Isola della Scala sarà presente fin dall'inaugurazione, con un'anteprima della 58esima Fiera del Riso, che poi, vi ricordo, si terrà dal 17 settembre al 13 ottobre nella location storica. Protagonista sarà naturalmente Riso Nano Vialone Veronese IGP, espressione d'eccellenza di tutto il territorio, proposto attraverso due risotti, il risotto all'isolana e il risotto al Bardolino e Monte Veronese. Viene già fame nonostante sia solo

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto! Via Gardesane 13.
7: A Addosso Buono, tutte in saldo.
8: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
7: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tute.
8: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Affrettatevi, ultimi giorni.

0: un po' incerto, si stanno organizzando ancora tantissimi eventi nel nostro territorio, come ad esempio a Bussolengo in provincia di Verona, dove continua la kermesse Grecia sotto le stelle, un evento itinerante che celebra la cucina e la cultura greca, che potremo gustare fino a domenica compresa, meteo permettendo, in piazzale Vittorio Veneto, location che si è trasformata in un'autentica agora greca, pronta ad accogliere residenti e turisti tra sapori e melodie tipiche del Peloponneso. Una bella opportunità da segnare per questo fine settimana. Vi ricordo che ci sono sempre tantissimi eventi a Verona in provincia, soprattutto in questo periodo. Li scopriamo pian piano insieme anche domani. Il sabato è dedicato esclusivamente a cosa fare non solo a Verona, ma anche in provincia. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Omicidio a Tito in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva con il figlio trentenne. La donna presentava un gravissimo trauma facciale. Al momento non si esclude nessuna pista a partire da quella familiare. E sarà svolta oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa domenica scorsa dall'ex Dino Keber, che si è poi tolto la vita. L'assassino era stato segnalato già da 4 donne. Ieri il corteo a Campo Nogara, a Venezia, dove è stata uccisa Tania. Facciamo rumore per tutte le vittime. L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Valcamonica sono 81 gli sfollati, soprattutto nei comuni di Sonico e Malonno, dove l'olio è esondato. In Liguria allerta arancione, strade chiuse, blackout a Genova. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Il CEO di MPS Lovaglio parla di un gruppo da 80 miliardi di euro, tra le prime 10 banche europee. Lo sport, pausa estiva finita, il mondiale di Formula 1 riparte dall'Olanda. Oggi prove libere alle 12.30 e poi le qualifiche sprint. Al via oggi gli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco, che alle 16 debutta contro la Croazia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

formazione nazionale e internazionale dopo i nostri top record, il nostro saltone negli anni 90 ancora insieme nel venerdì mattina di Radio Verona. Buongiorno, bentrovati. Cosa state facendo di bello? Ancora in vacanza? Già rientrate in città? Magari al lavoro? Se volete potete condividere un pezzettino della vostra giornata con noi via WhatsApp, raccontarci quali sono i vostri progetti al 335 60 11 610. Nel frattempo vi sto anche esponendo qualche evento da vivere nel weekend. Ad esempio a Salizzole, in provincia di Verona, oggi e domani c'è Beyond in Festa, l'attesa manifestazione con tanta musica, ottima birra, motori e tante opportunità, tante occasioni per divertirsi. Un altro evento da segnare in agenda, come da segnare in agenda l'evento di domani in Piazzale della Chiesa a Malcesine, e ci sarà la festa delle associazioni. A partire dalle 19, stand gastronomici, musica live e tanto divertimento per tutti.

E comincia anche quest'oggi e continuerà fino al 24 agosto un'altra sagra, l'antica sagra di San Bartolomeo di Illasi. La location è Piazza Polonia. A Illasi ci sarà nuovamente questa sagra storica che accoglierà residenti e visitatori. Un appuntamento molto atteso che trasforma il paese in un vivace centro di aggregazione e divertimento. I festeggiamenti, distribuiti su 4 giornate, propongono un ampio ventaglio di iniziative pensate per coinvolgere davvero tutti quanti. L'inaugurazione prevista questa sera si proseguirà anche domani, che sabato. Domani sera ci sarà la musica dei Rotti per Caso, una tribute band agli 883. Domenica sarà dedicata alle tradizioni religiose, ma non solo. Nel pomeriggio sport e musica si incontreranno con un torneo e in serata ci sarà un tributo a Jovanotti. Lunedì si concluderà la manifestazione con stand gastronomici ancora grandi protagonisti e tanti spettacoli dedicati al ballo. Per tutta la durata della festa il Luna Park sarà allestito nelle piazze adiacenti al municipio di Illasi, offrendo un'ulteriore occasione di svago soprattutto per i ragazzi e i bambini.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Mamma,

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: È giunto il momento di tornare in redazione. Scopriamo insieme le ultime notizie che riguardano la città di Verona e la provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: In procura a Verona viene aperto un fascicolo al giorno per codice rosso. Violenza in famiglia, su minori o persone anziane. Da gennaio a fine giugno 248 le denunce arrivate al pool di 5 magistrati che si occupa di questo tipo di reati. 41 al mese, per 36 sono state emesse misure cautelari.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In procura a Verona viene aperto un fascicolo al giorno per codice rosso. Violenze in famiglia, su minori o su persone anziane sono comportamenti che rientrano in quel macro insieme che ha come comune denominatore la prevaricazione su soggetti deboli. Da gennaio a fine giugno sono 248 le denunce arrivate all'attenzione del pool dei 5 magistrati che si occupa specificatamente di questo tipo di reati, 41 al mese, e per 36 di queste sono state emesse misure cautelari, prese in autonomia, per lo più divieti di avvicinamento e di comunicazione con le persone offese, spesso accompagnate dalla posizione del braccialetto elettronico. In tali casi il GIP provvede a convalidare la misura entro i 20 giorni se non vengono richiesti il carcere o i domiciliari, e la trattazione del fascicolo avviene in tempi rapidi. Bandiere, cartelli e l'appello Free Palestine davanti agli arrivi dell'aeroporto Catullo. Una quarantina di attivisti di Verona hanno partecipato ieri mattina al presidio organizzato in coincidenza con l'arrivo del volo proveniente da Tel Aviv. L'aereo, atteso inizialmente alle 7:20, è arrivato con circa un'ora di ritardo e il gruppo ha atteso fino all'uscita dei passeggeri. Alcune persone sbarcate hanno reagito con insulti e gesti provocatori, ma gli attivisti hanno scelto di non rispondere. Non c'è mai stato un reale momento di tensione, spiegano gli attivisti della rete Verona per la Palestina. La qualità dell'aria che si respira a Verona è in netto peggioramento e costituisce un problema sempre più rilevante per la salute dei cittadini. A dirlo è uno studio effettuato dall'Associazione di Medici per l'Ambiente ISDE. La ricerca si basa su dati rilevati in 27 capoluoghi italiani nei primi 6 mesi di quest'anno dalle agenzie pubbliche per l'ambiente nel Veneto, l'ARPAV. Le polveri più grandi, i cosiddette PM10, passando per il naso, sono in grado di raggiungere la gola e la trachea e possono provocare problemi respiratori ed infezioni. In sole 4 città, Verona, Milano, Vicenza e Modena, il 30 giugno scorso era già stato superato il numero massimo di giornate con concentrazioni di PM10 superiori ai 50 microgrammi per metro cubo d'aria consentito dalla legge. A Verona, per la precisione, in Corso Milano questo era già avvenuto 40 volte, mentre il tetto massimo è di 35. Si parla di massimo 18 superamenti all'anno di 45 microgrammi per metro cubo, un tetto che avremmo già superato più di 2 volte. Sono preoccupanti anche i numeri relativi alla presenza dei PM2,5, il particolato. Una volta inalate queste polveri possono arrivare più a fondo nei polmoni, diventare fonte di infiammazioni croniche, asma, broncopatie, infarti, ictus e tumori polmonari. Da ieri pomeriggio via Manin, a causa del cedimento di un collettore fognario, è chiusa. Dal lunedì 24 agosto lavori di asfaltatura in via Rosa. A causa dell'improvviso cedimento di un collettore fognario è stata predisposta alle auto la chiusura della via. I tecnici di Acque Veronesi hanno già provveduto a delimitare il tratto della strada interessata dal cedimento. I residenti in via Manin avranno comunque la possibilità di accedere ai garage di loro proprietà. Da lunedì 24 agosto inizieranno i lavori di rifacimento anche del porfido in via Rosa, dopo che nelle scorse settimane Acque Veronesi aveva provveduto ad un intervento urgente di riparazione di una condotta fognaria che aveva interessato l'area tra via Emilei e via Rosa. Per questo motivo da lunedì per 5 giorni resteranno chiusa al traffico via Forti, via Rosa e via Emilei. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback. Ma...

mia amica. Non in questi giorni, ma tra un mesetto, Legnago è pronta a vivere settimana all'insegna del circo contemporaneo con il Salieri Extra, il cartellone di eventi che precede la sesta edizione dell'International Salieri Circus Award, in programma dal 24 al 28 settembre. A partire dal 12 settembre già la città sarà animata da una serie di iniziative pensate per trasformare spazi pubblici, musei, attività commerciali e luoghi culturali in un unico percorso espositivo, portando il festival fuori dalle tradizionali mura teatrali. Il progetto porta il circo in giro per la città con mostre fotografiche e tanti altri eventi. Una bella occasione imperdibile per scoprire il vero mondo del circo.

0: vistose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: A Addosso Buono, tutte in saldo.
6: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
5: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
6: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
7: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Tra i tanti eventi da ricordare che riguardano il nostro territorio, ce n'è un altro che prende il via proprio quest'oggi: il Film Festival della Lessinia. Al via la 32esima edizione, con la possibilità di assaporare buon cinema dedicato alla natura e alla montagna. Fino al 30 di agosto si potranno vedere 83 film provenienti da 43 paesi, con 27 anteprime italiane. Il programma comprende inoltre il laboratorio di calligrafia, la nuova sala acustica dedicata all'ascolto musicale e concerti, un'edizione che nel segno della lingua madre propone dunque un viaggio tra cinema, ambiente, cultura e tradizioni.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro-nord Italia. Sei comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte, temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe picchiato la compagna durante una vacanza al Lido di Spina, in provincia di Ferrara, provocandole la frattura del naso e la lesione di una costola. Poi le avrebbe impedito di andare in ospedale, minacciandola di morte. Così un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina, lanciati 135 droni, oltre 100 quelli abbattuti. La guardia di frontiera finlandese ha intanto aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita a un aereo da ricognizione russo. L'episodio ieri sera nel sud del paese. Non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. In autostrada è a 2,080, il gasolio raggiunge 2,122 euro al litro sulla rete stradale e 2,194 in autostrada. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

con informazioni nazionali e internazionali. Dopo i nostri top record del salto negli anni 90, ancora insieme per vivere la mattinata del venerdì sulla prima e unica radio di Verona. Vi ricordo ancora il 335 60 11 610 se volete scriverci. Vi ricordo ancora la nostra app, basta cercare Radio Verona e ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare. Non è finita qua, c'è anche la possibilità di ascoltarci ovunque tramite il nostro sito internet in streaming radioverona.it. Estate, periodo in cui oltre che pensare alle vacanze si pensa anche a mettere un po' posto a casa e arrivano anche consigli degli esperti, ad esempio dove è meglio appendere i quadri in casa. In alcuni punti sarebbe meglio assolutamente non appenderli perché non si noterebbero o darebbero fastidio. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli.

0: farlo ora.
1: Ancora ben trovati, che voi siate in vacanza o meno, prima o poi vi toccherà di riordinare casa, spesso si fa in estate. Quando avete un quadro, vi chiedete dove poterlo appendere, a che altezza appenderlo, quando volete rendere la vostra casa un po' più carina. Beh, sbagliare posto non è solo una questione estetica, perché un quadro valorizza meglio la casa e ci sono dei punti di casa in cui sarebbe meglio non mettere niente. Cosa fondamentale è calcolare, secondo gli esperti, la giusta altezza. Se il vostro quadro, la vostra tela viene messo troppo in basso, troppo in alto, non lo valorizzate. L'altezza ideale è stata stimata a 152 cm dal pavimento. Se invece lo volete mettere sopra un mobile, tra il mobile e la cornice ci vogliono almeno 15-25 cm di distanza. Ovviamente i quadretti per bambini vanno posizionati più in basso, cioè devono essere bassi, perché sennò loro farebbero fatica a vederli. Inoltre la disposizione dei quadri cambia il modo in cui percepiamo lo spazio. Se ci fate caso, nei musei sono esposti tutti in modo che il punto centrale sia all'altezza degli occhi, anche per non far venire il torcicollo ai visitatori. Certo, a casa non è possibile con i mobili. Se un quadro è ben posizionato, lo si capisce subito, perché lo spazio intorno ne diventa parte integrante, incoraggia proprio a guardarlo. Se vi piacciono i quadri e se state riordinando a casa, questi sono i consigli giusti.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: in redazione alla scoperta di tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: La qualità dell'aria che si respira a Verona peggiora ed è un problema per la salute dei cittadini. A dirlo è uno studio dell'Associazione di Medici per l'Ambiente, ISDE. In 4 città, Verona, Milano, Vicenza e Modena, il 30 giugno era già stato superato il numero massimo di giornate con concentrazioni di PM10 superiori ai 50 microgrammi per metro cubo d'aria consentito dalla legge. A Verona era avvenuto 40 volte, mentre il tetto massimo annuale è 35.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È stata ritrovata e sta bene la 14enne che martedì 18 agosto si era allontanata da casa Arezzato in provincia di Brescia. La ragazzina era a casa del nonno che vive a Trento. Le ricerche delle forze dell'ordine avevano interessato oltre Brescia anche le province di Verona e Trento. La giovane, riferiscono i carabinieri, si era allontanata dall'abitazione tra le 16 e le 17. La prefettura di Brescia aveva anche attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano il territorio delle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo di ricerca è stato esteso attraverso le rispettive prefetture, anche ai territori veronese e trentino, con finalmente il lieto fine. Il prezzo della benzina torna sopra la soglia dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale, un'impennata che non si registrava da quasi 3 anni e che si avvicina al record toccato nel marzo 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Anche il diesel continua a correre a livelli ben più alti e le associazioni chiedono interventi immediati a pochi giorni dalla scadenza il 25 agosto del taglio temporaneo delle accise volute dal governo solo sul gasolio. Ma il calendario dell'esecutivo racconta un'altra storia. Al momento nessun CDM è previsto nelle prossime settimane, almeno non prima di settembre. Per il Codacons ora il governo non ha più scusanti e deve intervenire immediatamente con un ulteriore taglio delle accise esteso anche alla verde. Alla fine dell'estate meteorologica manca ancora una decina di giorni, sarà il 31 agosto. È però possibile un primo bilancio che mette l'attuale stagione al secondo posto in assoluto dopo quella micidiale del 2003. I dati sono impressionanti, una massima assoluta ufficiale di 38 gradi e mezzo contro i 39 e mezzo nel 2003. 19 giornate consecutive con temperature massime oltre i 34 gradi, una ventina di giornate con massime oltre 36 e più di 50 notti tropicali, ovvero con la minima mai inferiore a 20 gradi, nemmeno nelle zone rurali. Nessuna previsione sulla quantità. Le prime uve raccolte sono sane con buon grado zuccherino, sono destinate a spumanti e vini bianchi freschi. Le giacenze non sono uguali per tutti. Nel servizio di Lucio Salgaro, Alberto Marchisio, presidente Asso Enologi Veneto Occidentale.
4: È iniziata da circa 2 settimane la vendemmia nei vigneti veronesi e le prime indicazioni sono positive. In cantina stanno arrivando soprattutto le varietà precoci, destinate in particolare alla produzione di spumanti e di vini bianchi fermi. Le uve raccolte si presentano sane, con un buon grado zuccherino, risultato anche delle scarse precipitazioni che hanno caratterizzato questa fase della stagione. Per ora però nessuna previsione sulle quantità. Asso Enologi ha infatti scelto quest'anno di non diffondere stime produttive per evitare dati dati che potrebbero rivelarsi imprecisi. Per un quadro complessivo bisognerà dunque attendere l'avanzare della raccolta e le prossime settimane, quando entreranno in vendemmia anche le varietà più tardive.
5: Sì, siamo partiti prima di Ferragosto a raccogliere le varietà precoci, perché necessitavano di essere raccolte per questo eccessivo caldo, ha creato qualche problema, non di sanità, perché l'uva sana così non l'abbiamo mai avuta, ma in termini di acidità. Stavamo perdendo rapidamente l'acidità, che è la struttura e la piacevolezza dei bianchi che produciamo in quest'area.
4: Un primo punto tecnico sull'annata sarà fatto martedì 1 settembre alla Camera di Commercio, nel corso di un convegno riservato agli operatori del settore. I direttori dei diversi consorzi di tutela veronesi illustreranno l'andamento delle rispettive denominazioni, fornendo così una fotografia aggiornata della vendemmia.
3: E per lo sport il buon pomeriggio va ad Alessandro De Pietro.
6: Buon pomeriggio Francesca, alle porte ormai il debutto dell'Hellas in campionato, domenica alle 19, il fischio d'inizio al Ventegodi, partita contro l'Ascoli, diretta su Radio Verona dalle 18, ancora non del tutto decifrabile l'Hellas di Marco Baroni, come ha evidenziato anche il turno di Coppa Italia con l'Entella, il 4-2-3-1 sì, è piuttosto marcato, ma con interpreti ancora da coagularsi a dovere in quello che è un puzzle ancora da completare al meglio anche sul fronte delle cessioni. Non c'è ad esempio un accordo totale per Belgali al Sassuolo che offre come contropartita tecnica Iannoni, giocatore gradito al Verona. Non c'è ancora però la quadra sulla cifra da versare al Verona, si balla dai 6 agli 8 milioni, trattativa ancora in divenire, trattativa sospesa però giusto per l'inizio della Serie B, della stagione ufficiale, di quello che è un esordio non facile per il Verona contro l'Ascoli di Tomei, calcio ben organizzato, aggressivo, Tomei che ha stravinto i playoff di Lega Pro battendo in finale il Brescia di Eugenio Corini. Nell'Ascoli anche due vecchie conoscenze del calcio veronese di Lega Pro, come il portiere Crespi passato dal Caldiero, come Mohamed Shakir anche in Serie D a lungo con il Legnago di Davide Venturato. Questa sera intanto l'anticipo fra il Vicenza e il Catanzaro, il fischio d'inizio alle 20:30, alle 17 invece l'esordio in campionato della primavera dell'Hellas, lunedì all'Olivieri Stadium contro il Cesena. Ed è tutto per lo sport.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la

0: via Palazzina, via Basso, a Qua. Fate buon viaggio.
1: Radio Verona, gira voce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: La tarda mattinata del venerdì che stiamo vivendo insieme, un'altra ora che si apre con un altro flashback, un altro salto musicale nel passato insieme quest'oggi fino alle 14. Vi ricordo anche domani che sabato vivremo insieme la mattinata. Il sabato è dedicato esclusivamente agli eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia in tutto il weekend. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò.

ancora di vacanze per molti di voi. Molti non l'hanno ancora organizzata una vacanza, magari più attratti dalla natura, dall'autunno, dalle montagne. Ma quali sono i paesi del mondo più connessi con la natura? C'è uno studio che è stato da poco pubblicato che ha stilato la classifica dei paesi che assolutamente sono i più connessi. Il paese al mondo più connesso, beh, è il Nepal, seguito da Iran e Sudafrica, luoghi dove la spiritualità, la fede religiosa, le tradizioni sono più radicate, mentre in altre località, dove a prevalere sono gli interessi economici, il rapporto con la natura appare più distaccato. A dirlo è proprio questo studio, che è stato effettuato su un campione di 57.000 persone in ben 61 paesi. I meno connessi invece risultano essere la Spagna, in forte espansione economica, seguita da Giappone e Israele. Al contrario, la prima delle realtà europee che mostra più legami con l'ambiente è la Croazia, in settima posizione in questa classifica. L'Italia non è alta, è solo 44esima. A influenzare in modo negativo il rapporto con la natura sono anche i livelli di urbanizzazione, l'uso di internet e il reddito medio. I ricercatori inoltre hanno osservato come un'elevata connessione con la natura porti davvero a un benessere fisico e psicologico maggiore e ovviamente al grande rispetto dell'ambiente.

0: ragazzi, pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: grandi eventi musicali e il Villa Franca Festival si chiude con la musica di Carmen Consoli. Si prepara la conclusione con un grande appuntamento da non perdere. Martedì 1 settembre alle 21:15 il Castello Scaligero ospiterà di, come Dannate Ingenue, il progetto ideato da Carmen Consoli, che riunirà sullo stesso palco alcune delle più interessanti voci femminili della musica italiana contemporanea. Accanto all'artista, infatti, si esibiranno Nada, Marina Rei, Anna Castiglia e tante altre donne, protagoniste di una serata costruita attraverso canzoni, duetti, collaborazioni e interpretazioni realizzate appositamente per questo grande spettacolo. Ideato da Carmen Consoli, lo spettacolo sarà presentato in sole due tappe italiane, a Milano e a Villa Franca. L'appuntamento di Villa Franca sarà il gran finale del Villa Franca Festival 2026.
1: Radio Verona Notizie.
2: Saluto dalla redazione. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche l'Olanda si aggiunge ai paesi che adotteranno i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Stiamo ripartendo da zero, ha affermato il ministro olandese per l'asilo Van de Brink, che in settimana ha visto il ministro Piantedosi. C'è la pista della tragedia consumata in ambito familiare al vaglio degli investigatori che indagano sulla morte di una donna di 57 anni, trovata senza vita con un trauma al volto nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo è stato rinvenuto ieri sera. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio della vittima, hanno tentato invano di rianimare la 57enne. Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino, in Germania. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che dietro ci sia la mano della Russia e che gli armamenti fossero destinati ad agenti incaricati di compiere attentati. E Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini, che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Viviamo tempi di guerre scellerate, l'umanità aiuti a rifiutare l'odio, è il messaggio per l'occasione del capo dello Stato Mattarella. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo sul centro-nord Italia. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge e circa 350 persone sono state evacuate. Nella notte, temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana. A Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Ancora buon pranzo a tutti quanti voi, in ogni caso buona pausa. Siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona. Buon venerdì, cosa state facendo di bello? Se volete potete dircelo via WhatsApp 335 60 11 610, questo è il numero per interagire con noi. In provincia di Verona, a Malcesine, al Palazzo dei Capitani di Malcesine, questa sera ci sarà una serata intitolata Contrasti del Novecento. Arriva a Malcesine, sulla sponda veronese del Lago di Garda, il Verona Piano Festival, con un concerto che propone un viaggio musicale che unisce musica di scena, ma non solo, anche suggestioni popolari del secolo scorso. L'ingresso all'evento musicale di Malcesine di questa sera è completamente gratuito fino all'esaurimento dei posti disponibili.

E ancora buon pranzo, tra poco torneremo insieme in redazione per scoprire le ultime notizie che riguardano la città di Verona e la provincia. E nel frattempo parliamo di una bella iniziativa che riguarda il nostro territorio non solo e lo sport. L'Hellas Verona, Verona Volley e Tezenis Basket Verona hanno rinnovato anche per la prossima stagione sportiva la promo Verona Sport, l'innovativa promozione legata alle principali realtà sportive del territorio veronese. I tifosi delle tre realtà più importanti della città di Verona potranno quindi acquistare a prezzo agevolato gli abbonamenti stagionali per assistere le partite casalinghe delle tre squadre. Il progetto nasce con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le società sportive scaligere e promuovere i valori comuni di passione, appartenenza e sport.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Addosso Buono, tutte, tutte in saldo.
6: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
5: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
6: Sport relax, con stile, in Viale Europa ad Osso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
7: Affrettatevi, ultimi giorni.

0: Ed è tutto pronto, torniamo in redazione. Cosa sta accadendo a Verona in provincia? Quali sono le ultime notizie? Le scopriamo insieme.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: In procura a Verona viene aperto un fascicolo al giorno per codice rosso. Violenza in famiglia, su minori o persone anziane. Da gennaio a fine giugno 248 le denunce arrivate al pool di 5 magistrati che si occupa di questo tipo di reati, 41 al mese, per 36 sono state emesse misure cautelari.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sta per finire l'estate e torna il problema dell'inquinamento. L'attuale concentrazione di polveri fini è già fuori legge. Verona, come sempre, è una delle peggiori città in Italia. Alessandro Del Rico.
4: I dati sono spesso impietosi per Verona e quest'anno non fa eccezioni. In 6 mesi sono già stati superati i limiti annuali delle polveri fini, 35 le giornate previste dai regolamenti, 40 quelle già totalizzate a fine giugno. L'allarme viene dall'Associazione dei Medici per l'Ambiente, che chiede più attenzione per l'uso delle automobili, dei riscaldamenti, delle produzioni industriali e degli allevamenti zootecnici. In più l'Europa si appresta a cambiare i parametri tra 4 anni e, prendendo i nuovi limiti, Verona è ancora di più fuori legge. L'OMS impone al massimo 18 superamenti di una concentrazione consentita che passa dagli attuali 50 microgrammi per metro cubo di aria a 45. Le centraline di Borgo Milano e Gerol Grande avrebbero registrato il triplo degli sforamenti possibili già adesso. Verona, insieme a Milano, Vicenza e Modena, ha i numeri peggiori tra le 27 città monitorate dall'associazione. Il problema è che negli ultimi tempi i dati sono peggiorati, quando stanno per entrare in vigore parametri più restrittivi. Davvero difficile fare previsioni per il futuro. Certo è che le malattie polmonari sono in aumento. Un tempo era il fumo a fare danni, oggi è l'inquinamento. Perché se le PM10 sono un pericolo, le particelle di polvere più sottili, le cosiddette PM2,5, sono un rischio ancora più elevato, perché penetrano più profondamente nell'apparato respiratorio. Ebbene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette la soglia di cautela a 15 microgrammi di queste sostanze per metro cubo d'aria. E la stazione di rilevamento del Gerol Grande da sola ha oltrepassato questo limite finora più di 100 volte nei primi 180 giorni dell'anno.
3: Già fissato per la prossima settimana un incontro tra comune e proprietà dell'ex centrale del latte. Dopo l'accoltellamento di 2 giorni fa, urgono rimedi per bonificare e convertire l'area. Lucio Salgaro.
5: Inaugurata nel febbraio del 1960 alla presenza dell'allora ministro dell'agricoltura Mariano Rumor, la centrale del latte di Via Francia a Verona rappresentò uno dei primi importanti insediamenti della nuova zona industriale della città. La cooperativa, che forniva il latte in bottiglia per i cittadini, arrivava a raccogliere fino a 850 quintali di prodotto ogni giorno, destinando le eccedenze ad un laboratorio caseario. Rimase operativa per circa 30 anni, poi nei primi anni 90 arrivò la dismissione e la sua cessione fu al centro di uno dei primi casi giudiziari della Tangentopoli Scaligera. La centrale, ormai abbandonata, ebbe una nuova vita con l'Accademia d'Arte Circense, che aveva preso in affitto l'area dal 2004 al 2014. Oggi la proprietà dell'immobile e dei terreni circostanti appartiene ad una società immobiliare che fa capo ad un ramo della famiglia Togni, non collegato alla gestione dell'Accademia d'Arte Circense. La struttura, creata dagli ingegneri Pierluigi Bonomi e Luigi Delaini, è vincolata come patrimonio dell'architettura industriale. intoccabili sono l'involucro esterno con la caratteristica vetrata e la scritta soprastante. Attorno al complesso si erano ventilate più ipotesi, dalla trasformazione in albergo al centro direzionale. Da più di un decennio regna il degrado. Il vice sindaco e assessore all'urbanistica Barbara Bissoli avrà un incontro già la prossima settimana con i proprietari per concordare azioni tempestive per risanare l'ex centrale del latte.
3: A Pressana il sindaco Stefano Marzotto inaugura domenica 30 agosto l'iniziativa Un caffè con il sindaco, un'occasione per i residenti di avvicinarsi al primo cittadino in modo informale, condividendo dubbi, facendo osservazioni o segnalando criticità. Per Marzotto sarà una mattinata impegnativa, visto che incontrerà i concittadini prima al circolo Noi di Crosare dalle 9.15 alle 10.15, poi al centro Padre Colbe di Caselle dalle 10.30 alle 11.30, infine offrirà il caffè al centro Don Bosco nel capoluogo dalle 11.45 alle 13. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Viabilità.
3: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Si segnalano maggiori problemi sulla 4 con code a tratti tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Brescia, così come c'è traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione Venezia e tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. Fate buon viaggio.
2: Radio Verona, www.radioverona.it.
6: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Un altro flashback musicale, un altro salto nel passato ad aprire l'ultima ora di Vivere Insieme di questo venerdì. Ancora ben trovati, buon pranzo, siete con Nadia

la musica più bella che suona su Radio Verona. Tra poco parliamo di un'invenzione davvero innovativa di quattro studenti della nostra regione di Vicenza, che hanno inventato una panchina multiuso che ricarica i cellulari con l'energia solare. Scopriamo insieme i dettagli tra pochissimo.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

tarda mattinata che stiamo vivendo insieme. Dite la verità, quante volte vi è capitato di essere in giro per una passeggiata e scoprire no, lo smartphone è scarico, il tablet anche, o il personal computer, magari volevate lavorare con tranquillità in un parco. E c'è una bella novità che è stata ideata dei ragazzi giovanissimi della terza superiore. Novità davvero utilissima e spero un giorno di poterla vedere con tanto orgoglio un po' in tutta Italia. Quattro studenti di Vicenza, della nostra regione, hanno inventato una panchina in grado di ricaricare i cellulari con energia solare. Sono studenti della classe terza della secondaria di secondo grado e sono arrivati in seconda posizione di un concorso che alla fine di scoprire e valorizzare le competenze tecniche e creative. Dopo aver studiato per tanto tempo l'arredo urbano fuori dall'orario scolastico, è arrivata l'idea di realizzare una panchina che un mix di sostenibilità e tecnologia. Ovviamente ci si siede sopra, ma ha anche una fioriera, un cestino, un posto per la bici e un pannello solare per ricaricare i cellulari e per autoilluminarsi dopo il tramonto. La premiazione ufficiale si terrà il 10 ottobre, ma adesso i ragazzi vorrebbero davvero realizzare questo progetto per donarlo al proprio comune, al comune di Vicenza. Un bel riconoscimento per la città e l'istituto per contribuire al benessere di tutta la società. Faded

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Giorgia Meloni parla al New York Times del suo rapporto con Donald Trump e dice: credevo che sarebbe stato più facile con lui, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke. Ma le cose, ha aggiunto la Premier, sono andate diversamente. Sentirci a breve? Vedremo. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, adesso anche i Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti, nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione europea, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. All'attacco le opposizioni, che definiscono lo stop a Schengen un clamoroso boomerang per il nostro paese. La Premier Meloni replica: sono due cose diverse. Il nuovo patto europeo è una svolta positiva per l'Italia. È morto a 21 anni mentre era in vacanza sull'isola di Pag in Croazia Leonardo Bucci, giovane di Montevarchi, Arezzo. Il ragazzo, secondo quanto emerge, era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio insieme ad alcuni coetanei. Non è più tornato a riva. Temporali e forti piogge al nord e in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. 350 evacuati nella Bergamasca, 6 paesi isolati per il maltempo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. In Toscana sono caduti 8.000 fulmini in 2 ore. Volley: dopo le Olimpiadi e i Mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Velasco agli Europei 2026. E il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

ultimi minuti da vivere insieme dopo i nostri top record, dopo il nostro salto negli anni 90. Ancora ben trovati, buon pranzo, siete in compagnia di Nadia. Parliamo anche del Filobus, nuove modifiche alla viabilità per ben 5 giorni. Ci saranno queste nuove modifiche temporanee per ciò che concerne la città in via del Capitel per consentire i lavori di posa dei cavi di alimentazione della filovia all'interno dei pozzetti già realizzati. L'intervento è programmato dal 24 agosto e potrebbe proseguire fino al 4 di settembre, con i lavori che si concentreranno soprattutto dal 24 al 28 agosto per una durata prevista di 5 giorni. Per chi deve raggiungere le abitazioni e gli accessi Carrai nel tratto interessato è previsto che l'uscita sia possibile soltanto verso nord e l'accesso soltanto provenendo da sud. Sono previsti anche previsi e deviazioni. Durante i lavori verrà sempre garantito il passaggio dei pedoni, favorito l'accesso ai veicoli dei residenti, alle attività commerciali, ma anche ovviamente ai mezzi di soccorso.

0: poco su Radio Verona arriva un'altra edizione informativa locale. A seguire, diamo voce ai giovani, arriva il podcast radiofonico dove circa 50 studenti ci raccontano la loro idea, il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città. Vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. Vi ricordo che tra poco con voi ci sarà Desi a farvi compagnia e dalle 17 il nostro Matteo Sambugaro. Immancabile anche l'appuntamento sportivo di questa sera alle 19 con Alessandro De Pietro e Fuori Gioco. A domani!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Italia.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: ritmo.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: La qualità dell'aria che si respira a Verona peggiora ed è un problema per la salute dei cittadini. A dirlo è uno studio dell'Associazione di Medici per l'Ambiente, ISDE. In 4 città, Verona, Milano, Vicenza e Modena, il 30 giugno era già stato superato il numero massimo di giornate con concentrazioni di PM10 superiori ai 50 microgrammi per metro cubo d'aria consentito dalla legge. A Verona era avvenuto 40 volte, mentre il tetto massimo annuale è 35.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È stata ritrovata e sta bene la 14enne che martedì 18 agosto si era allontanata da casa Arezzato in provincia di Brescia. La ragazzina era a casa del nonno che vive a Trento. Le ricerche delle forze dell'ordine avevano interessato oltre Brescia anche le province di Verona e Trento. La giovane, riferiscono i carabinieri, si era allontanata dall'abitazione tra le 16 e le 17. La prefettura di Brescia aveva anche attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano il territorio delle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo di ricerca è stato esteso attraverso le rispettive prefetture, anche ai territori veronese e trentino, con finalmente il lieto fine. Il prezzo della benzina torna sopra la soglia dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale, un'impennata che non si registrava da quasi 3 anni, che si avvicina al record toccato nel marzo 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Anche il diesel continua a correre a livelli ben più alti e le associazioni chiedono interventi immediati a pochi giorni dalla scadenza il 25 agosto del taglio temporaneo delle accise volute dal governo solo sul gasolio. Ma il calendario dell'esecutivo racconta un'altra storia. Al momento nessun CDM è previsto nelle prossime settimane, almeno non prima di settembre. Per il Codacons ora il governo non ha più scusanti e deve intervenire immediatamente con un ulteriore taglio delle accise esteso anche alla verde. Alla fine dell'estate meteorologica manca ancora una decina di giorni, sarà il 31 agosto. È però possibile un primo bilancio che mette l'attuale stagione al secondo posto in assoluto dopo quella micidiale del 2003. I dati sono impressionanti, una massima assoluta ufficiale di 38 gradi e mezzo contro i 39 e mezzo nel 2003. 19 giornate consecutive con temperature massime oltre i 34 gradi, una ventina di giornate con massime oltre 36 e più di 50 notti tropicali, ovvero con la minima mai inferiore a 20 gradi, nemmeno nelle zone rurali. Nessuna previsione sulla quantità. Le prime uve raccolte sono sane, con buon grado zuccherino. Sono destinate a spumanti e vini bianchi freschi. Le giacenze non sono uguali per tutti. Nel servizio di Lucio Salgaro, Alberto Marchisio, presidente Asso Enologi Veneto Occidentale.
6: È iniziata da circa 2 settimane la vendemmia nei vigneti veronesi e le prime indicazioni sono positive. In cantina stanno arrivando soprattutto le varietà precoci, destinate in particolare alla produzione di spumanti e di vini bianchi fermi. Le uve raccolte si presentano sane, con un buon grado zuccherino, risultato anche delle scarse precipitazioni che hanno caratterizzato questa fase della stagione. Per ora però nessuna previsione sulle quantità. Asso Enologi ha infatti scelto quest'anno di non diffondere stime produttive per evitare dati che potrebbero rivelarsi imprecisi. Per un quadro complessivo bisognerà dunque attendere l'avanzare della raccolta e le prossime settimane, quando entreranno in vendemmia anche le varietà più tardive.
0: Sì, siamo partiti prima di Ferragosto a raccogliere le varietà precoci, perché necessitavano di essere raccolte. Per questo eccessivo caldo ha creato qualche problema, non tanto di sanità, perché l'uva sana così non l'abbiamo mai avuta, ma in termini di acidità stavamo perdendo rapidamente l'acidità, che è la struttura e la piacevolezza dei bianchi che produciamo in quest'area.
6: Un primo punto tecnico sull'annata sarà fatto martedì 1 settembre alla Camera di Commercio, nel corso di un convegno riservato agli operatori del settore. I direttori dei diversi consorzi di tutela veronesi illustreranno l'andamento delle rispettive denominazioni, fornendo così una fotografia aggiornata della vendemmia.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Buongiorno e bentrovati a Butto e Risposta, un podcast di EcoPostit dove l'ambiente sale sul ring e prende la parola per sensibilizzare noi liceali e il pubblico all'ecologia.
8: Oggi qui con noi per parlare di moda e sostenibilità abbiamo due ospiti molto speciali, Vestito Nuovo e Vestito Usato. A loro la parola.
9: Buongiorno, mi presento, sono Vestito Nuovo, sono elegante, appena uscito dal negozio e all'ultima moda.
10: Ciao a tutti, io invece sono Vestito Usato, forse non sono appena uscito dal negozio, ma ho ancora una storia da raccontare e una seconda vita tutta da vivere.
9: È vero, ma io seguo le mode del momento e faccio sentire le persone speciali quando mi indossano per la prima volta.
10: Sì, ok, però per prodotti te ne servono litri e litri di acqua, energia e materie prime. Lo sapevate voi che alcune stime indicano che, per fabbricare una sola maglietta di cotone, servono 2700 litri di acqua dolce, un volume uguale a quanto una persona dovrebbe bere in 2 anni e mezzo.
9: Non posso negarlo, la mia produzione ha un impatto sull'ambiente.
10: Ha un impatto sull'ambiente? Tutto qui? Ma sapevate che si stima che la produzione tessile sia responsabile di circa il 20% dell'inquinamento globale dell'acqua potabile a causa dei vari processi a cui i tessuti vanno incontro, come la tintura e la finitura?
9: E va bene, hai ragione. Però dai, non esageriamo troppo adesso.
10: Non esageriamo, mi dici? Ma come puoi anche solo pensare di far finta di niente e dire non esageriamo? Ma lo sai che il lavaggio di abiti sintetici rilascia in ogni anno 0,5 milioni di tonnellate di microfibre nei mari?
9: Ma veramente? Non avrei mai immaginato di essere la causa di tutto questo inquinamento dell'acqua o la causa di tutte queste microplastiche che poi dai mari finiscono nella catena alimentare. Ma d'altra parte, a volte è necessario acquistare capi nuovi, soprattutto quando non si trova ciò che serve tra quelli usati.
10: Certo, ma molte persone comprano nuovi vestiti anche quando non ne hanno davvero bisogno. Pensate a questa cosa. Ogni anno, soltanto nell'Unione Europea, vengono buttati circa 12 kg di vestiti per persona. E di questi, meno dell'1% viene riutilizzato. L'80% invece finisce in inceneritori e discariche.
8: Aia, Vestito Nuovo, devo concordare con questi dati molto preoccupanti. Vestito Usato, c'è qualcos'altro che ti piacerebbe condividere con noi?
10: Va bene. Sono molte le cose che si potrebbero aggiungere sull'argomento, ma ora vorrei soffermarmi brevemente sul grave impatto ambientale di alcuni marchi famosi. Secondo alcuni dati del 2022, molti dei vestiti del marchio cinese Shein contengono sostanze tossiche.

0: Continuano spesso a essere utilizzati come combustibile a basso costo nel settore informale.
1: Quindi, per mettere un freno al consumismo intensivo del fast fashion, cioè la moda veloce, dovremmo iniziare ad acquistare abiti usati, che permettono alle persone di risparmiare senza rinunciare alla qualità.
2: E comprare vestiti nuovi solo quando servono davvero e solo quando sono di buona qualità, così dureranno più a lungo.
0: Come i vestiti di una volta, che avevano una qualità incredibile ed erano fatti per durare nel tempo.
2: Non posso essere più d'accordo. Oggi dobbiamo collaborare per una moda più responsabile.
1: Grazie ai nostri ospiti e ai cari ascoltatori, facciamo attenzione a cosa indossiamo.
3: Grazie per averci seguito. Speriamo di non avervi annoiato e vi ricordiamo di seguirci sui social. Buona giornata, alla prossima.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi, Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

I Cube su Radio Verona. Two heads are better than one. Due teste sono meglio di una. Eccola qua, due teste, la facciamo, la testa di Desiree e la testa di Radio Verona, va bene? Eccoci qui, questa è la formula perfetta. Buon pomeriggio quindi da Desi e da Radio Verona, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Anche oggi sono felicissima di essere con voi. Il tempo oggi è benevolo, anzi devo dire che c'è anche un po' freschino, ma non lamentiamoci, bella lì, bella lì. Addirittura un mio amico mi ha detto: guarda, avevo preso paura perché facevo le scale, sentivo il fiatone e adesso non l'ho sentito. Ecco, infatti era il caldo, era colpa. Ciao.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
2: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza? E ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

E irrecuperabili sono anche quelle persone che non riescono a disfarsi dei ricordi, che tengono tutto lì ammucchiato, e la letterina e la maglia che non mettiamo più e il biglietto del cinema perché ci ricorda una serata speciale. Attenzione, perché sono oggetti che non solo occupano spazio ma occupano anche energia, secondo questa nuova tecnica che si chiama il decluttering emotivo, che è un processo che non riguarda soltanto il riordino, quello diciamo fisico della casa, ma anche quello interiore. Non so, mi è mai capitato di dire adesso pulisco casa, pulite casa e vi sentite più leggeri, vi sentite più lucidi. Ecco, è una situazione diciamo similare, è un atto di cura, un modo proprio per rimettere in ordine i pensieri, le emozioni e anche, perché no, i desideri, perché tante volte trattenere delle cose che magari non ci appartengono più, di una realtà che non ci appartiene più, potrebbe ancora legarci a quella situazione e a farci sentire anche magari dei sensi di colpa. Allora, lettere, regali e ricordi del passato a volte, se appunto fanno parte di un'emozione che non ci appartiene più, è meglio sbarazzarsene. Via i rami secchi, bisogna tagliarli. Poi i vestiti che non ci rappresentano più, perché magari, non so, sono troppo larghi, troppo stretti, oppure perché comunque non sono più adatti a noi, sono diversi, sono troppo fuori moda, insomma via via anche quelli. Oggetti di colpa o di dovere, non so, tipo me l'ha regalato quella persona lì, non mi piace però lo tengo da una parte, quindi anche quello va eliminato. Poi attenzione, perché tante volte ci facciamo, non so, degli appunti su progetti che poi non sono mai andati a buon fine, sogni che non si sono realizzati, quindi anche quelli vanno eliminati. Poi ci sono i souvenir, che sarebbero i più innocui all'apparenza ma i più difficili da eliminare, che sono i piccoli ricordi di viaggio, no? Questi gadget che poi alla fine si accumulano nel tempo e trasformano la casa in un vero e proprio museo. Al limite, prima di buttarli, fotografateli, ecco, insomma, in qualche maniera tenete questi ricordi, magari così, nel vostro cellulare. Anche perché non so se vi capita, ma voi tutte quelle miliardi di foto che avete nel cellulare li guardate ogni tanto oppure no?

0: Enrico e la GR Nazionale qui su Radio Verona insieme a Daisy fino alle ore 17.
1: For me. Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la Premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde: vedremo. La cronaca: un ragazzo di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto ieri pomeriggio mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane originario dell'Abruzzo si trovava con alcuni amici ed era su una moto d'acqua a noleggio. L'allarme è scattato quando il ragazzo non ha fatto ritorno. Anche l'Olanda si prepara a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo per i quali il nostro paese è considerato competente secondo le regole europee. Diventano così 6 i paesi che hanno annunciato o già avviato procedure per riportare in Italia migranti arrivati nel nostro paese e successivamente trasferitisi in altri stati dell'Unione Europea. Sono ore di intenso maltempo al centro-nord nella giornata di oggi, allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Il calcio comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Puel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: retro, direi. Jungle Sunshine su Radio Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

la sua amica umana con Alexa, adesso c'è un altro cagnolino che soffriva di solitudine ogni volta che la sua compagna umana usciva di casa per andare al lavoro. Stava là davanti alla finestra a piangere, sapete come fanno? Ecco, allora lei disperata ha detto quasi quasi cerco di trovare una soluzione. La soluzione che ha trovato è stato un manichino a grandezza naturale, umana, ecco, che lei ha messo sul divano vestito come se fosse, diciamo, un uomo, quindi con pantaloni, la felpa, eccetera, in modo tale che il suo cagnolino non avesse più questo spauracchio per la solitudine. E in effetti lui si mette lì in braccio a questo manichino, sta lì, si sente tranquillo, non piange più, e anzi addirittura la sua compagna umana, la signora, ha detto: caspita, ha detto, adesso quando torno a casa non mi fa più nemmeno le feste, perché è talmente contento di stare con questo qua, perché evidentemente non rompe le scatole, non parla, non si muove, non si alza, non ti tira le orecchie, ecco, quindi magari ci sta anche meglio tutto sommato. Perché a qualcuno è venuto in mente di scrivere su internet, insomma, che ai cani non piace tanto essere, non so, tipo baciati, che dà fastidio. Però è tutto relativo, perché siccome io credo siano cose che si sentono, insomma, si avvertono quando sei vicino al tuo amico peloso, se gli piace oppure no quello che gli stai facendo, insomma, se gli piacciono le tue coccole, i tuoi baci, oppure se gli danno fastidio, te lo fanno sapere subitissimo.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
3: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

Guardate allo specchio la vostra invidiabile abbronzatura e dite: caspita, cosa devo fare per mantenerla questa abbronzatura meravigliosa? Ci sono tante cose che si dice vadano evitate, però, se si vuole mantenere l'abbronzatura più a lungo dopo le vacanze al mare o anche in montagna. E il cloro, le docce lunghe troppo calde, i saponi aggressivi, insomma ce ne sono, ma ce n'è un'altra insospettabile, ovvero l'aria condizionata, perché dicono appunto gli esperti che fa andare via l'abbronzatura, o almeno insomma la fanno durare meno o la rovinano. Perché? Perché anche l'aria condizionata secca la pelle. Quanti di voi dicono: ma quest'anno ho dovuto tenere l'aria condizionata accesa anche di notte, mi svegliavo al mattino con la gola secca, il naso tappato, gli occhi secchi? Perché in effetti secca, a meno che qualcuno non usi anche il deumidificatore, che forse è un pochino meglio. Quindi se la pelle non è abbastanza idratata, perde elasticità e si formano queste screpolature, insomma poi si perde la pelle, si stacca e si perde anche l'abbronzatura, ahimè. Quindi attenzione, attenzione, qui se avete la vostra abbronzatura e il vostro orgoglio, sappiate che dovete ricorrere subito a spegnere l'aria condizionata. Beh, oggi ci sta, oggi

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: In procura a Verona viene aperto un fascicolo al giorno per codice rosso. Violenza in famiglia, su minori o persone anziane. Da gennaio a fine giugno 248 le denunce arrivate al pool di 5 magistrati che si occupa di questo tipo di reati. 41 al mese, per 36 sono state emesse misure cautelari.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sta per finire l'estate e torna il problema dell'inquinamento. L'attuale concentrazione di polveri fini è già fuori legge. Verona, come sempre, una delle peggiori città in Italia. Alessandro Del Rico.
4: I dati sono spesso impietosi per Verona e quest'anno non fa eccezioni. In 6 mesi sono già stati superati i limiti annuali delle polveri fini. 35 le giornate previste dai regolamenti, 40 quelle già totalizzate a fine giugno. L'allarme viene dall'Associazione dei Medici per l'Ambiente, che chiede più attenzione per l'uso delle automobili, dei riscaldamenti, delle produzioni industriali e degli allevamenti zootecnici. In più l'Europa si appresta a cambiare i parametri tra 4 anni e, prendendo i nuovi limiti, Verona è ancora di più fuori legge. L'OMS impone al massimo 18 superamenti di una concentrazione consentita che passa dagli attuali 50 microgrammi per metro cubo di aria a 45. Le centraline di Borgo Milano e Gioro il Grande avrebbero registrato il triplo degli sforamenti possibili già adesso. Verona, insieme a Milano, Vicenza e Modena, ha i numeri peggiori tra le 27 città monitorate dall'associazione. Il problema è che negli ultimi tempi i dati sono peggiorati, quando stanno per entrare in vigore parametri più restrittivi. Davvero difficile fare previsioni per il futuro. Certo è che le malattie polmonari sono in aumento. Un tempo era il fumo a fare danni, oggi è l'inquinamento. Perché se le PM10 sono un pericolo, le particelle di polvere più sottili, le cosiddette PM2,5, sono un rischio ancora più elevato, perché penetrano più profondamente nell'apparato respiratorio. Ebbene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette la soglia di cautela a 15 microgrammi di queste sostanze per metro cubo d'aria. E la stazione di rilevamento del Gioro il Grande da sola ha oltrepassato questo limite finora più di 100 volte nei primi 180 giorni dell'anno.
3: La demolizione dell'ex cinemateatro di Borgo Nuovo è fissata per lunedì 31 agosto, ma prima serve la bonifica. Lucio Salgaro.
5: È partito ieri il conto alla rovescia per la demolizione dell'ex cinema teatro di Borgo Nuovo. Con l'apertura del cantiere prende il via l'intervento che porterà alla cancellazione dello storico edificio, ormai da tempo inutilizzato, e cambierà il volto di una parte del quartiere con un'area verde polifunzionale. Prima di vedere entrare in azione le ruspe, però, ci sarà da affrontare una fase particolarmente delicata. La prossima settimana sarà infatti interamente dedicata alla bonifica dell'amianto presente nella struttura. Un'operazione che assume particolare rilevanza anche per la vicinanza di una scuola materna, operazioni che devono concludersi prima del ritorno in classe dei piccoli. Terminato lo smaltimento, l'appuntamento è fissato per lunedì 31 agosto, quando comincerà ufficialmente l'abbattimento dell'ex cinema teatro. La demolizione procederà per fasi fino alla completa eliminazione dell'immobile. Il progetto dell'amministrazione, inserito nel contratto di quartiere, prevede la realizzazione di una piazza immersa nel verde con 3 piccoli teatri all'aperto destinati ad ospitare spettacoli, cinema estivo e iniziative culturali.
3: A Pressana il sindaco Stefano Marzotto inaugura domenica 30 agosto l'iniziativa Un caffè con il sindaco, un'occasione per i residenti di avvicinarsi al primo cittadino in modo informale, condividendo dubbi, facendo osservazioni o segnalando criticità. Per Marzotto sarà una mattinata impegnativa, visto che incontrerà i concittadini prima al circolo Noi di Crosare dalle 9.15 alle 10.15, poi al centro Padre Colbe di Caselle dalle 10.30 alle 11.30, infine offrirà il caffè al centro Don Bosco nel capoluogo dalle 11.45 alle 13. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
3: Nelle prossime ore si prevedono nubi alternate a schiarite con rasserenamenti in serata. Domani, sabato 22 agosto, sarà una giornata con cielo poco nuvoloso o velato. Cielo sereno alla sera. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
1: Radio Verona Flashback.

Ma che bel gruppo, i Queen con il Duca Bianco David Bowie. Questo disco Under Pressure, disco flashback, scelto per voi da Radio Verona. E ora Ariana Grande.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Sisti, e invece lo ha fatto. Sto parlando di un sindaco veronese che ha avuto un'idea strepitosa, ma ve la racconto tra pochissimo. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

Kiss kiss, un bel bacione glielo diamo a questo sindaco, dai, che bravo sindaco, compaesano, gentiluomo, eppure un po' psicologo e anche un po' confessore. A Pressana, qui ovviamente in provincia di Verona, il sindaco Stefano Marzotto inaugurerà domenica 30 agosto l'iniziativa Un caffè con il sindaco. Ma che bella, ma quanti caffè dovrà avere sindaco però, perché i cittadini tutti quanti vorranno chiederle qualche cosa, è ovvio. Sarà proprio un'occasione per i residenti di avvicinarsi quindi al sindaco, perché primo cittadino, però in modo molto informale, condividendo quelli che possono essere dubbi, per fare delle richieste, per fare delle osservazioni o per segnalare qualche criticità o anche per fargli qualche complimento, caspiterina. Poi per l'ingegner Marzotto, che tra l'altro è anche neopresidente dell'ente fiera di Isola della Scala, dove tra poco ci sarà anche la Fiera del Riso, sarà una mattinata impegnativa e attenzione sindaco a non bere troppi caffè, vero? Perché dopo alla fine sarà anche un po' nervoso, perché si troveranno in vari punti, al Circolo Noi, al centro Padre Colbe di Caselle, al centro giovanile Don Bosco, insomma in vari posti, in vari orari. Lui starà lì e berrà un caffè, magari anche, perché no, uno spritz conviviale, ci sta anche quello. Però attenzione, perché il sindaco ha detto espressamente che ognuno potrà parlare con lui tutto il tempo che vorrà, in modo singolo, quindi non so, quando una persona va lì sarà una cosa privata, quindi non pubblica, se vorrà appunto che sia una cosa privata. E poi se per caso, ha detto, non ci fosse il tempo per ascoltare tutti i cittadini, rifaremo di nuovo questo esperimento, che poi veramente è una bella

0: Ma cogno non è una parolaccia. Beh, è anche il titolo di questa canzone di Jason Derulo. Questo Radio Verona e ora il GR nazionale. Restate con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza, lo annuncia il governo di Ankara. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo, aperta un'indagine di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea. Intanto l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire i lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. I Paesi Bassi procederanno con i trasferimenti verso l'Italia dei migranti nel rispetto delle regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Chi è entrato prima di quella data però non rientrerà nella misura, lo riportano i media olandesi citando una portavoce del ministro per l'asilo Bart van den Brink. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Per oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione in 4 regioni: Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, mentre sono 13 le regioni interessate dall'allerta gialla. Attesi fenomeni temporaleschi anche intensi, con possibili raffiche di vento e grandinate. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1. Il miglior tempo nelle libere è quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Van, disco Top Record.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: vanta questo Radio Verona, le Gloria Estefan, You'll Be Mine. E ora continuiamo a ballare con il tacatà.
1: Tacatà! Tu sai che cosa è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita...

Buongiorno vita, questo è Ultimo. Dove andate questa sera? Non si sa, perché dipende dal tempo. Se si rimette a piovere, ma dicono schiarite in effetti, e anche per domani mettono bel tempo. Quindi vi dico dove potreste andare domani. Allora, domani 22 agosto alle ore 21, se vi piace insomma Meris, che è questa cantautrice molto brava, potete andare a vederla in Borgo Roma al Parco San Giacomo insieme al chitarrista Michele Bertasi, e nell'ambito della rassegna Restate in Quinta, grazie alla quinta circoscrizione, per quello che si chiama così. Il concerto infatti propone un repertorio che alterna brani originali e reinterpretazioni eseguiti nell'accordatura a 432 Hz, che è proprio scelta artistica che caratterizza il progetto. Perché di questi 432 Hz, chi magari naviga su internet l'avrà già sentito dire, dà diciamo delle emozioni positive, quindi crea calma, crea così serenità. E tante persone infatti vanno su YouTube a cercare musica a 432 Hz, e Meris proprio lo propone nel suo concerto. L'appuntamento è a ingresso libero, e in caso di maltempo, che però dicono, assicurano tutti, vero, che non ci sarà, domani è bello, l'evento sarà rinviato a domenica 23 agosto, sempre alla stessa ora, sempre nello stesso luogo, in Borgo Roma, al Parco San Giacomo.

0: roots, radici, origini, le nostre radici, le nostre origini, e anche parliamo delle radici del buon Salieri. Ecco, tornerai, tornerò, cantavano gli Homo Sapiens. Si sperava che tornasse Salieri qui a Verona, invece Nisba, perché per decenni Legnago ha veramente sognato di riportare a casa Antonio Salieri, insomma, o almeno diciamo le sue spoglie, la salma. Oggi quella lunga battaglia ormai è praticamente finita, e forse anche nel modo più naturale, nel senso rispettando la volontà dello stesso compositore, che avrebbe desiderato essere sepolto a Vienna. A mettere un punto alla vicenda è proprio il sindaco di Legnago, Paolo Longhi, che è intervenuto dopo la serata organizzata proprio lo scorso 18 agosto alla Pieve di San Salvaro per celebrare il 276esimo anniversario della nascita del grande musicista legnaghese. Un appuntamento che è stato molto partecipato, in questa cornice davvero suggestiva, che ha ricordato proprio Salieri esattamente nel giorno in cui il 18 agosto 1750 nacque a Legnago. Ma dalle celebrazioni è riemersa, diciamo, questa domanda che accompagna la città da generazioni: Antonio Salieri tornerà mai a riposare nella sua Legnago? La risposta di Longhi questa volta lascia veramente poco spazio alle interpretazioni, ed è: così come Ravenna non restituirà a Firenze le spoglie di Dante, Vienna non restituirà a Legnago quelle di Salieri.
1: A Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois, e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bettegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fisco d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: questa immagine meravigliosa, perché il respiro si allunghi, le spalle scendano e i pensieri sembrino anche meno affollati. Non è solo suggestione magari da vacanza o da dire ho fatto una gita fuori porta, sono lì in relax. Proprio il cervello registra la presenza del mare e cambia letteralmente modalità di funzionamento. Pensate, le neuroscienze infatti parlano di spazi blu, di ambienti dominati dall'acqua come mare, laghi o fiumi, quindi va bene anche andare sul lago di Garda, eh. Ci si mette lì, si guarda l'orizzonte ed ecco che il relax ci pervade tutto il corpo e tutta la mente. Rispetto ovviamente alla città, questi paesaggi riducono il sovraccarico di stimoli e permettono al sistema nervoso di uscire dalla modalità emergenza continua che molti di noi conoscono fin troppo bene, sempre in allarme. Cosa sta succedendo? Cosa c'è che non va? No, va tutto bene, perché è arrivato il momento delle notizie locali qui su Radio Verona. Restate con noi.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Lago di Garda, livelli dell'acqua troppo bassi, 51,5 centimetri sopra lo zero idrometrico, e Salionze chiude i battenti. Viene infatti dimezzato da 53 a 20-25 metri cubi al secondo il deflusso dell'acqua del Garda al regolatore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È stata ritrovata e sta bene la 14enne che martedì 18 agosto si era allontanata da casa Arezzato in provincia di Brescia. La ragazzina era a casa del nonno che vive a Trento. Le ricerche delle forze dell'ordine avevano interessato oltre Brescia anche le province di Verona e Trento. La giovane, riferiscono i carabinieri, si era allontanata dall'abitazione tra le 16 e le 17. La prefettura di Brescia aveva anche attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano il territorio delle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo di ricerca è stato esteso attraverso le rispettive prefetture, anche ai territori veronese e trentino, con finalmente il lieto fine. Il prezzo della benzina torna sopra la soglia dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale, un'impennata che non si registrava da quasi 3 anni e che si avvicina al record, toccato nel marzo 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Anche il diesel continua a correre a livelli ben più alti e le associazioni chiedono interventi immediati a pochi giorni dalla scadenza il 25 agosto del taglio temporaneo delle accise volute dal governo solo sul gasolio. Ma il calendario dell'esecutivo racconta un'altra storia. Al momento nessun CDM è previsto nelle prossime settimane, almeno non prima di settembre. Per il Codacons ora il governo non ha più scusanti e deve intervenire immediatamente con un ulteriore taglio delle accise esteso anche alla verde. Alla fine dell'estate meteorologica manca ancora una decina di giorni, sarà il 31 agosto. È però possibile un primo bilancio che mette l'attuale stagione al secondo posto in assoluto dopo quella micidiale del 2003. I dati sono impressionanti, una massima assoluta ufficiale di 38 gradi e mezzo contro i 39 e mezzo nel 2003. 19 giornate consecutive con temperature massime oltre i 34 gradi, una ventina di giornate con massime oltre 36 e più di 50 notti tropicali, ovvero con la minima mai inferiore a 20 gradi, nemmeno nelle zone rurali. Nessuna previsione sulla quantità. Le prime uve raccolte sono sane, con buon grado zuccherino. Sono destinate a spumanti e vini bianchi freschi. Le giacenze non sono uguali per tutti. Nel servizio di Lucio Salgaro, Alberto Marchisio, presidente Asso Enologi Veneto Occidentale.
5: È iniziata da circa due settimane la vendemmia nei vigneti veronesi e le prime indicazioni sono positive. In cantina stanno arrivando soprattutto le varietà precoci, destinate in particolare alla produzione di spumanti e di vini bianchi fermi. Le uve raccolte si presentano sane, con un buon grado zuccherino, risultato anche delle scarse precipitazioni che hanno caratterizzato questa fase della stagione. Per ora però nessuna previsione sulle quantità. Asso Enologi ha infatti scelto quest'anno di non diffondere stime produttive per evitare dati che potrebbero rivelarsi imprecisi. Per un quadro complessivo bisognerà dunque attendere l'avanzare della raccolta e le prossime settimane, quando entreranno in vendemmia anche le varietà più tardive.
6: Sì, siamo partiti prima di Ferragosto a raccogliere le varietà precoci perché necessitavano di essere raccolte. Per questo eccessivo caldo ha creato qualche problema, non di sanità, perché l'uva sana così non l'abbiamo mai avuta, ma in termini di acidità stavamo perdendo rapidamente l'acidità, che è la struttura e la piacevolezza dei bianchi che produciamo in quest'area.
5: Un primo punto tecnico sull'annata sarà fatto martedì 1 settembre alla Camera di Commercio, nel corso di un convegno riservato agli operatori del settore. I direttori dei diversi consorzi di tutela veronesi illustreranno l'andamento delle rispettive denominazioni, fornendo così una fotografia aggiornata della vendemmia.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore si prevedono nubi alternate a schiarite con rasserenamenti in serata. Domani, sabato 22 agosto, sarà una giornata con cielo poco nuvoloso o velato. Cielo sereno alla sera. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

Serena Brancale va in ferie, in vacanza quando è al suo paese, è bello, è un paese veramente pieno di colori e anche a noi piace andare in vacanza. Però lo sapete che c'è una tendenza un po' particolare adesso, cercando magari un albergo in cui alloggiare per le vacanze su una di quelle piattaforme, sapete che c'è, è sempre più facile imbattersi nella dicitura adults only, cioè solo per adulti, ed è una categoria che fino a qualche anno fa era tipica soprattutto, diciamo, del settore del lusso e che invece da un po' si sta diffondendo anche nella fascia media dell'offerta alberghiera. Le strutture ricettive adults only, solo per adulti, possono essere hotel ma anche resort, villaggi turistici, addirittura crociere, che di fatto scelgono di non accettare famiglie con bambini e ragazzi al di sotto di una certa età. Di solito la soglia è 16-18 anni, insomma dai 16-18 anni in su si può andare quindi a fare questo tipo di vacanza. La caratteristica principale di questi hotel e resort non è soltanto l'assenza di bambini, che non è che le persone odino i bambini, è che i bambini magari fanno un po' casino, ecco, a volte magari si mettono a urlare, correre tra i tavoli eccetera, e quindi non c'è niente di male, qualcuno, se a qualcuno dà fastidio, insomma è giusto che abbia anche un'altra opportunità. Diciamo che sono ambienti un po' diversi perché hanno degli servizi tipo centro benessere, massaggi, ma anche delle attività ricreative come, non so, le degustazioni di vino, tornei sportivi, corsi di cucina, corsi di yoga. Però sapete, in giro per il mondo di strutture di questo tipo ce ne sono parecchie, in Italia diciamo che sono un po' meno numerose, anche se non ci sono dei dati in effetti precisi. Si trovano soprattutto in Sardegna, in Puglia, in Sicilia, sulla costiera amalfitana, in Toscana, sulle montagne del Trentino Alto Adige, ma anche sul lago di Garda. Infatti, allora pensate che una volta un titolare proprio sui social ha detto che ha scelto questa formula proprio in risposta alle richieste degli ospiti, che ha detto che non volevano diciamo sentire troppo rumore che magari fanno i bambini, perché giusto, insomma, hanno l'argento vivo addosso e devono correre, urlare, esprimersi, buttare fuori tutto quello che hanno dentro. Sono liberi loro, non sono come noi che dobbiamo stare

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi, nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste, riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

grido di gioia, allegria, e invece sicuramente domani chi andrà in autostrada avrà poco da fare IPIO, perché domani bollino rosso e traffico critico fin dal mattino. Quindi la giornata si apre con questo traffico, diciamo, molto critico fin dalle prime ore del mattino, per gli ultimi consistenti flussi in uscita dai centri urbani. Contestualmente è in vigore anche lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16. Nel pomeriggio e in serata il quadro pare possa migliorare, con flussi ancora sostenuti però in diradamento. Per quanto riguarda domenica 23 agosto c'è il controesodo, Aita, bollino rosso e stop ai tir. Quindi il fine settimana si chiude con una prima fase caratterizzata dal bollino giallo, che era quella di oggi, seguita poi da un bollino rosso che sarà quello di domani e dopodomani. Quindi da venerdì a domenica, stima l'ANAS, saranno 24 i milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade italiane. Provate a immaginare, pazzesco. E meno male che, dico meno male per gli automobilisti, forse magari ai ragazzi che lavorano sui camion, magari forse potrebbe anche creare un problema, però sono fermi e almeno il traffico è un pochino più snello, si spera. Baby Queen, Gorillaz, qui su Radio Verona.

0: 7 anni corrisponde a uno, eccetera eccetera. No no no no, vi spiego tutto dopo. Adesso spazio alla GR nazionale d'estero.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano per il caso della flottiglia per Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Rotta un'impunità che dura da troppo tempo, è il commento della flottiglia. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da un agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. La Finlandia denuncia una presunta invasione del proprio spazio aereo. È stata aperta un'indagine. Di fronte alla carenza di intercettori per la difesa aerea, invece, l'Ucraina studia l'impiego di droni collegati alla rete Starlink per colpire i lanciatori dei missili balistici russi fino a 200 chilometri dentro il territorio di Mosca. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzione dei servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. Lo sport in chiusura è ufficiale: Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapia a Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: su Radio Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

canta Strong Robbie Williams, che io associo sempre ai gatti, no? Perché lui comunque si sta, ama i gatti, fa questa pubblicità sui gatti, ma noi parliamo di cani. E quando vi chiedono quanti anni ha il vostro cane, è possibile che la vostra mente cominci in automatico a fare un calcolo applicando la mitologica formula secondo la quale un anno di vita di un cane equivale a 7 anni per un umano. E così, non so, nascono risposte tipo a 3 anni è un ventenne, oppure a 10 anni alla terza età, eccetera eccetera. Invece a quanto pare è tutto sbagliato, almeno lo dice uno studio. Beh, per prima cosa è che bisogna fare un'indagine sul DNA, e allora sì, lì si vede veramente che quanti anni ha il cane. Però il discorso dell'invecchiamento dei cani non è come per gli umani. Pensate che all'inizio della loro vita i quadrupedi invecchiano molto rapidamente. Praticamente un cane di un anno è l'equivalente di un umano di 31 anni. A 2 anni l'età equivalente diventa di 42, a 4 di 53 e a 12 di 71. Insomma, i cani praticamente concentrano l'invecchiamento nei primi anni di età e poi rallentano. Quindi all'inizio vanno subito un botto a 30 anni e poi dopo 10 anni, 11, 12 diventano settantenni. Ecco, è una, diciamo, un metodo molto diverso, quindi, di contare l'età dei nostri amici pelosi a quattro zampe. Provateci, provate a vedere quindi un cane di un anno che ha già 30 anni. Un ragazzone, un ragazzotto, eh? E Lady Gaga quanti anni avrà? Ma non si sa.

0: Just Feel Better qui su Radio Verona. In questi giorni non fanno altro che mostrare in TV questi contest dove ci sono questi robot, questi umanoidi che stanno facendo veramente delle cose pazzesche, ballano, saltano, ti portano il caffè, ne fanno di tutti i colori, ti parlano, ti aiutano. Fanno tutto, però a quanto pare non riescono a fare delle operazioni semplicissime come quelle, non so, di piegare una maglietta. Non ce la possono fare, nemmeno quello non lo sanno fare. Tutto il resto sì, magari vi dicono anche come fare, non so, un mobile, come montare un mobile, per esempio, che magari per noi è un po' difficoltoso, un po' complicato, anche quando guardiamo le istruzioni, no? Stiamo lì, ah, oddio, come si fa, eccetera, eccetera. Poi il classico bullone che non funziona mai, eccetera, eccetera. Invece loro sanno fare tutto, ma non piegare. Quindi lenzuola, magliette, camicie, quant'altro. Non che sia una cosa semplicissima, vero? Perché a volte, devo dire la verità, diventa complicato anche per noi umani fare piegamenti con la biancheria. Quindi, vabbè, mettiamoci una pietra sopra.
1: I put 3-4 shots of whiskey, I danced around till I was dizzy. I

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

dito nella piaga, è arrivato il momento di salutarci, businessman. Vi saluto e vi do comunque appuntamento a lunedì, quindi vi auguro un felicissimo weekend. Vi lascio in compagnia di Matteo Sambugaro, che è già arrivato, e naturalmente prima di tutto ci sarà il notiziario locale, quindi restate con noi su Radio Verona, mi raccomando, fate un bellissimo weekend, sereno soprattutto, in tranquillità, riposatevi, fate quello che vi può far divertire di più. E vi ricordo che domani mattina, però, a tenervi compagnia c'è sempre la nostra Nadia De Nicolò, che è presente il sabato mattina per raccontarvi un po' tutti quelli che saranno gli eventi in città e ovviamente anche in provincia in questo weekend. Quindi baci baci stellari, come dice la Marini. Da Desi a lunedì, buon weekend ancora, ciao ciao.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Carenze di organico, difficoltà nel coprire i turni, i servizi da riorganizzare e nel caso della psichiatria di Legnago anche un problema di sicurezza per gli operatori dopo un'aggressione. È il quadro denunciato dalla CGIL riguardo diversi presidi dell'US9 Scaligera. L'azienda replica che sono già state attivate soluzioni per fronteggiare le difficoltà e che gli standard di personale sono rispettati.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sta per finire l'estate e torna il problema dell'inquinamento. L'attuale concentrazione di polveri fini è già fuori legge. Verona, come sempre, una delle peggiori città in Italia. Alessandro Del Rico.
3: I dati sono spesso impietosi per Verona e quest'anno non fa eccezioni. In 6 mesi sono già stati superati i limiti annuali delle polveri fini, 35 le giornate previste dai regolamenti, 40 quelle già totalizzate a fine giugno. L'allarme viene dall'Associazione dei Medici per l'Ambiente che chiede più attenzione per l'uso delle automobili, dei riscaldamenti, delle produzioni industriali e degli allevamenti zootecnici. In più l'Europa si appresta a cambiare i parametri tra 4 anni e prendendo i nuovi limiti, Verona è ancora di più fuori legge. L'OMS impone al massimo 18 superamenti di una concentrazione consentita che passa dagli attuali 50 microgrammi per metro cubo di aria a 45. Le centraline di Borgo Milano e Gioro il Grande avrebbero registrato il triplo degli sforamenti possibili già adesso. Verona, insieme a Milano, Vicenza e Modena, ha i numeri peggiori tra le 27 città monitorate dall'associazione. Il problema è che negli ultimi tempi i dati sono peggiorati quando stanno per entrare in vigore parametri più restrittivi. Davvero difficile fare previsioni per il futuro. Certo è che le malattie polmonari sono in aumento. Un tempo era il fumo a fare danni, oggi è l'inquinamento. Perché se le PM10 sono un pericolo, le particelle di polvere più sottili, le cosiddette PM2,5, sono un rischio ancora più elevato perché penetrano più profondamente nell'apparato respiratorio. Ebbene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette la soglia di cautela a 15 microgrammi di queste sostanze per metro cubo d'aria. E la stazione di rilevamento del Gioro il Grande da sola ha oltrepassato questo limite finora più di 100 volte nei primi 180 giorni dell'anno.
2: Già fissato per la prossima settimana un incontro tra comune e proprietà dell'ex centrale del latte. Dopo l'accoltellamento di 2 giorni fa urgono rimedi per bonificare e convertire l'area. Lucio Salgaro.
4: Inaugurata nel febbraio del 1960 alla presenza dell'allora ministro dell'agricoltura Mariano Rumor, la centrale del latte di Via Francia a Verona rappresentò uno dei primi importanti insediamenti della nuova zona industriale della città. La cooperativa che forniva il latte in bottiglia per i cittadini arrivava a raccogliere fino a 850 quintali di prodotto ogni giorno, destinando le eccedenze ad un laboratorio caseario. Rimase operativa per circa 30 anni, poi nei primi anni 90 arrivò la dismissione e la sua cessione fu al centro di uno dei primi casi giudiziari della Tangentopoli Scaligera. La centrale, ormai abbandonata, ebbe una nuova vita con l'Accademia d'Arte Circense che aveva preso in affitto l'area dal 2004 al 2014. Oggi la proprietà dell'immobile e dei terreni circostanti appartiene ad una società immobiliare che fa capo ad un ramo della famiglia Togni, non collegato alla gestione dell'Accademia d'Arte Circense. La struttura, creata dagli ingegneri Pierluigi Bonomi e Luigi Delaini, è vincolata come patrimonio dell'architettura industriale. intoccabili sono l'involucro esterno con la caratteristica vetrata e la scritta soprastante. Attorno al complesso si erano ventilate più ipotesi, dalla trasformazione in albergo al centro direzionale. Da più di un decennio regna il degrado. Il vice sindaco e assessore all'urbanistica Barbara Bissoli avrà un incontro già la prossima settimana con i proprietari per concordare azioni tempestive per risanare l'ex centrale del latte.
2: A Pressana il sindaco Stefano Marzotto inaugura domenica 30 agosto l'iniziativa Un caffè con il sindaco, un'occasione per i residenti di avvicinarsi al primo cittadino in modo informale, condividendo dubbi, facendo osservazioni o segnalando criticità. Per Marzotto sarà una mattinata impegnativa, visto che incontrerà i concittadini prima al circolo Noi di Crosare dalle 9.15 alle 10.15, poi al centro Padre Colbe di Caselle dalle 10.30 alle 11.30, infine offrirà il caffè al centro Don Bosco nel capoluogo dalle 11.45 alle 13. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Doors, Light My Fire, alle 17:10. Buon venerdì 21 di agosto. Dai che è weekend, dai che è venerdì, mi viene da dire. Io sono Matteo Sambucaro con voi fino alle 19. Fra poco anche John Till è nostra ospite, quindi insomma fra poco parleremo con lei del concerto del 29 di agosto al Teatro Romano. Lo facciamo davvero fra poco. Intanto state lì perché arriva anche questa che si chiama Careful.
1: Li dirigono a ovest.
2: Contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
3: Radio Verona, via libera.

0: 21 di agosto, come ho anticipato poco fa, è un piacere avere con noi telefonicamente Gioantile. Ben trovata, ciao.
1: Ciao, come stai?
0: Io benissimo, tu sei in viaggio, insomma, guardavo un po' le
1: noi
0: date.
1: Siamo,

0: sì, siamo proprio in un autogrill in questo momento, tipo dentro il furgone, tutti appostati, li ho fatti scendere tutti, ho detto fatemi fare questa intervista.
1: Mannaggia, vabbè, che altezza siete? So che quando
0: oggi stiamo andando verso le Dolomiti.
1: Perché domani
0: domani siamo sulle Dolomiti, però abbiamo visto che ieri eravamo a Ravenna, siamo tornati a Bologna per accompagnare gli altri e siamo ritornati in autostrada. Però è molto divertente.
1: Senti, magari condividiamo una cosa meteorologica. Qua è arrivato un po' di freschino, lì si sta bene, c'è una buona arietta dall'autogrill in cui ti trovi.
0: Guarda, sto cercando di capire dove siamo, perché sinceramente credo di aver perso completamente l'orientamento. Fa caldo, devo dire, invece. Io speravo ci fosse un po' di fresco, invece no. Però mi hanno detto che
1: Caldo non faccio. Senti, a proposito del tour, siete partite, sei partita ad aprile, come sta andando? Com'è questo tour 2026? Non so se possiamo descriverlo in poche parole o se, come dire, cosa ti sta lasciando?
0: Guarda, io lo definirei come una parola, bucolico. Nel senso che, no, scherzi a parte, è stato un tour, ahimè, quasi alla fine di questo tour bellissimo. È stato molto intenso perché abbiamo cercato quest'estate, rispetto magari all'anno scorso dove avevamo fatto più festival, era, diciamo, anche aveva uno spirito diverso perché il disco era appena uscito.
1: Sì.
0: Quest'anno, secondo me, è, diciamo, il secondo round, chiamiamolo così, no? Dove portiamo comunque il disco che è Giovanita, uscito appunto un anno fa. Abbiamo cercato di dare una dimensione che fosse un po' più intima, quindi abbiamo fatto questo tour prevalentemente o in anfiteatri dentro la natura, oppure in montagna o all'alba al mare, quindi abbiamo cercato di creare una sorta di contesto che fosse comunque più intimo, più magico, e anche che creasse, secondo me, più un rapporto col pubblico rispetto magari al classico festival, no? Che comunque è una dimensione bellissima.
1: Certo.
0: Però volevamo dare qualcosa di, non so, di più intimo,
1: vicino vicino al pubblico, insomma, a respirare un po' quello, insomma, a respirarsi a vicenda, no, in qualche modo.
0: Sì, assolutamente.
1: Senti, per te è un ritorno qui a Verona, no? Perché recentemente, poi adesso, se non erro, eri stata qui poi all'Arena in occasione delle Paralimpiadi invernali, corretto?
0: Sì, esatto, sono stata, infatti in realtà sono stata a Verona 2 giorni fa, sono andata a vedere un spettacolo all'Arena.
1: Ah, ok.
0: Perché poi in realtà sei di Genzano, quindi sono anche abbastanza vicina.
1: Sei comoda.
0: Però mi è venuto un tuffo al cuore, avevo avuto quei momenti d'ansia, ho detto Dio. mi ha ricordato ovviamente in senso positivo. Le Olimpiadi, perché sono diciamo effettivamente un momento sicuramente significativo per me a livello così emotivo.
1: Certo, immagino, poi perché gira e rigira comunque un po' di gente collegata per il mondo c'era, al di là di quelli presenti, sì. Quindi insomma immagino che anche per te non sia stata proprio una passeggiata emotivamente.
0: No,
1: ma invece,
0: quindi bello.
1: Invece Teatro Romano è una novità, no, questa?
0: Novità gigante, io sono stata in realtà a vedere Anderson .Paak qualche anno fa, e fu un concerto incredibile, ma poi ho un legame con Verona perché era una città dove venivo da ragazzina, da 20 anni andavo a cercare le chitarre elettriche.
1: Ah, ok.
0: Quindi c'ho questa cosa per cui per me andare a Verona significava andare a cercare una chitarra.
1: Okay. Dove andavi? In quale negozio andavi? Lo possiamo dire?
0: Si chiama Musical Box.
1: Ah, ok.
0: Non so che tempo che non vado, però ho questo ricordo.
1: Ok.
0: E andavo a guardarmi le chitarre. E quindi, diciamo, già di per sé l'Arena è stata incredibile, ma poter fare un concerto tutto mio al Teatro Romano, che è uno dei luoghi, cioè, secondo me più magici, insieme al Vittoriale, insieme ad altri anfiteatri in Italia, insomma, mi ha emozionato, quindi non vedo l'ora di arrivare il 29, insomma, per questo concerto, ci tengo tantissimo.
1: Senti, ti faccio una domanda. Mi hanno segnalato, adesso sono andato anche a fare un po' di ricerche, che in realtà poi l'ultimo disco, Juanita, è stato pubblicato, no, da una costola ormai di Sony Music, che è la numero uno, no, che riporta insomma quella che era un'etichetta storica, poi fondata da Mogol con Lucio Baccio, insomma, questa cosa è un po' particolare, non lo so, cioè ti ha dato qualcosa l'idea di essere poi pubblicata l'anno scorso, ormai 2025, con la numero uno?
0: Ma assolutamente, guarda, la bellezza, diciamo, delle etichette che chiaramente sono fatte da persone, e quindi già di per sé il DNA, se voglio, questa etichetta un DNA che si sposa, insomma, perfettamente con il mondo musicale che ho costruito in questi ultimi anni.
1: Sì.
0: E poi, insomma, anche è un'etichetta, diciamo, piccola dentro alla Sony, quindi mi dà la possibilità, mi ha dato la possibilità di, diciamo, di raccontare il mio progetto in maniera molto naturale, in maniera anche molto senza compromessi, non so come spiegare.
1: Ti sei spiegata benissimo.
0: Bella, sì, molto contenta.
1: Senti, ti faccio l'ultima, anche perché altrimenti poi rimanete bloccate lì in autogrill.
0: No, ma loro sono felicissimi, li vedo già facendo l'aperitivo tra un po'.
1: Ah, ok.
0: Così, contenti.
1: Senti, chi verrà, chi sarà al Teatro Romano? Lo ricordiamo, 29 di agosto, quindi sabato prossimo, non sabato questo, domani, ma fra una settimana, cosa troverà? Che concerto sarà? Che pezzi farai?
0: Prima di tutto dovete venire, perché è l'ultimo di quest'anno.
1: Okay.
0: Importantissima.
1: Basta,
0: no, scherzi a parte, è l'ultimo live. Io nel frattempo sto scrivendo il disco nuovo, quindi in qualche modo volevamo chiudere il racconto di questo disco, che è un disco molto emotivo, è un disco che parla di condivisione, di connessione all'istinto, con la parte, diciamo, più piccola, più bambina, che noi tutti abbiamo.
1: Mm-hmm.
0: E quindi è un po' il racconto del viaggio di questi 3 anni nella scrittura di questo disco, insieme alla mia band, che è praticamente la mia famiglia, con la quale passo molto parte del tempo. E sarà, secondo me, un concerto molto speciale, perché ci abbiamo lavorato tanto da tanti punti di vista, quindi sarà molto bello.
1: Senti, dai, l'ultimissima, allora me la gioco, visto che comunque tu ci raccontavi, sei un po' di casa anche a Verona, per la tua storia, la tua vicinanza, che insomma, con Desenzano, c'è qualche posto, diciamo così, del cuore, che può essere il ristorante, il luogo, c'è qualcosa qui a Verona, oltre alla Musical Box, mi viene da dire, che, come dire,
0: vabbè, la mia migliore amica che canta opera, quindi Sara.
1: Okay.
0: Quindi ogni volta che sono a Verona vengo a trovarla.
1: Okay.
0: Vabbè, poi grandi aperitivi in Piazza Bra.
1: Ah, ovviamente. Ok.
0: Poi ci sono diversi luoghi che speciali. No, però il Teatro Romano lo è sempre stato, e poi appunto vi dico, il concerto incredibile di Anderson .Paak, mi innamorai.
1: Mannaggia. Quindi, vabbè, adesso tocca a te. Sabato
0: anche 21. John Bites. Però nel teatro, adesso non mi ricordo come si chiama, sempre è un teatro al chiuso,
1: probabilmente al Filarmonico o al Filarmonico. Quando ho memoria anch'io in questo momento, mi stai traendo.
0: Ma ero
1: in
0: alle
1: inganno.
0: Medie. Okay. Quindi veramente tanto tempo fa.
1: Ok.
0: Sì.
1: Vabbè, senti, Gioantile, 29 agosto, sabato prossimo, Teatro Romano, in bocca al lupo, verremo a sentirti, assolutamente.
0: Grazie, vi aspetto davvero, un grande abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao, ciao.
0: Ciao.
1: 17:26 minuti, è venerdì, e Gioantile, ce l'ascoltiamo, questa è Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Turchia ha chiesto all'Interpol di emettere una red notice per il primo ministro israeliano Netanyahu e per il funzionario Moscovici nell'ambito del procedimento giudiziario aperto a Istanbul sull'intervento contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza. È entrato in una scuola brandendo una spada e ha colpito diverse persone prima di essere ferito alla gamba da una agente della polizia. È accaduto in Svezia. Al momento non è noto a quanto ammonti il numero di feriti, ma la polizia ha parlato di più persone coinvolte. Il presunto colpevole, dopo essere stato centrato da un proiettile, è stato arrestato. Tragedia in Croazia per un giovane di 20 anni, Leonardo Bucci, residente in provincia di Arezzo, morto nella giornata di ieri mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag insieme ad alcuni amici. Le circostanze della morte restano da chiarire e sono in corso accertamenti delle autorità croate per ricostruire con precisione quanto accaduto. È emergenza maltempo in diverse regioni del nord Italia, con nuove perturbazioni attese nelle prossime ore. Il maltempo ha già provocato frane, allagamenti, cadute di alberi, problemi alla viabilità e interruzioni di servizi in diverse zone del paese. La situazione più delicata si registra in Lombardia, in particolare in Val Camonica. È ufficiale, Jannik Sinner non ci sarà ai prossimi US Open dopo alcuni giorni di terapie al G-Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro. Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Verona.
1: Si dirigono a ovest.
2: Contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
3: Radio Verona, via libera.
4: Il via libera su Radio Verona, 17:36 minuti. Ringraziamo la dolcissima, simpaticissima Giantile che è stata con noi per una lunga intervista. È stato un piacere, lo ricordiamo poi l'appuntamento sabato 29 agosto al Teatro Romano. News, informazione dal territorio, adesso anche con Alessandro De Rico. Buonasera Alessandro, ben trovato.
5: Buonasera, buonasera. Manca poco la scuola, oddio, neanche pochissimo, però insomma non manca tanto per l'inizio dell'anno scolastico e c'è chi incomincia a preoccuparsi per alcune situazioni del traffico. È il caso oggi della protesta che ha elevato un gruppo di genitori dei ragazzi delle primarie agli Angeli, quindi in via Battisti in pieno centro, perché sapete che è stata fatta durante l'estate, in realtà un mesetto fa, una nuova pista ciclabile. Cosa succede? Che le due corsie di senso unico di marcia in allontanamento dal corso Porta Nuova sono diventate una sola e soprattutto sono saltati i parcheggi. Le mamme ovviamente sono abituate, e chi lavora vicino a noi della redazione succede spesso di rientrare trovando un po' di caos verso le 16, al mattino alle 8, perché ovviamente c'è la corsa per portare i ragazzi a scuola, per ritirarli, e adesso le mamme sono preoccupate perché con una corsia sola, senza possibilità di mettere provvisoriamente la macchina in doppia fila con le due frecce, le quattro frecce, insomma c'è un problema. Allora oggi si è fatto portavoce il gruppo comunale di Verona Domani chiedendo all'amministrazione una soluzione, perché appena comincerà la scuola, quindi dai primi giorni di settembre, si rischia quello che già normalmente è abbastanza un momento di caos, se ne rischia ancora di più. È stato chiesto di accendere una convenzione con il parcheggio di Piazza Cittadella, il parcheggio Arena, in modo da il primo, quello più vicino, Piazza Cittadella è ancora più lontano, ma con il parcheggio Arena del centro della convenzione, per consentire almeno l'ingresso, la sosta gratuita per un quarto d'ora e poi la possibilità di ripartire subito con il ragazzo, perché i ragazzi grandi hanno magari anche la bicicletta, la possibilità di andare, i ragazzi delle superiori, delle medie, però i bambini, quelli che vanno alle primarie, quindi quelli che una volta erano le elementari, è chiaro che il genitore deve portarlo fino alla porta d'ingresso e andarlo a prendere esattamente in quel posto. Bisogna di lasciare l'auto a distanza accessibile. Ecco, insomma, quindi si teme che questo possa diventare un problema per il prossimo anno. Si chiedono interventi, c'è già un dialogo in atto tra scuola e amministrazione comunale. Vediamo la prossima settimana se verrà data una soluzione, perché altrimenti quello che già chi passa verso le 4 da queste zone, da via Battisti, vede che c'è insomma un traffico consistente, figuriamoci che cosa può accadere con la novità della pista ciclabile. Te la linea.
4: Grazie ad Alessandro De Rico, sicuramente tema caldo, tema poi anche tangibile, come ricordava lo stesso Alessandro De Rico, anche per chi lavora in questa zona. Noi ovviamente siamo tra i protagonisti ovviamente di quest'area, così come tante altre attività commerciali, uffici, quindi insomma ne siamo ben consapevoli. 335 60 11 610, questo il WhatsApp. Compilation 90 adesso ci porta indietro nel tempo.
0: Radio Verona Compilation

Swedish House Mafia Happiness insieme a Lick Lee, le 17:49 minuti. Dai che venerdì 21 di agosto e stavamo parlando, abbiamo avuto il piacere di avere Gentile con noi qui su Radio Verona, protagonista prossimo sabato, non questo, non domani, ma il prossimo 29 di agosto a Teatro Romano. Teatro Romano che il 25 e 26 agosto ospiterà anche Zorba, il greco pronto a far danzare il Teatro Romano torna il balletto di Theodorakis, ultimo titolo a debuttare quindi del Festival 2026, il balletto Zorba, il greco approda al Teatro Romano, forte di ben 7 sold out nelle ultime edizioni del Festival, ultima occasione per vedere il capolavoro di Mikis Theodorakis, coreografo della da York Amassin, con due diversi cast di stelle internazionali della danza. L'anno prossimo infatti il balletto tornerà in arena con 4 date di Romeo e Giulietta, capolavoro di Prof Kev, in una nuova produzione di Fondazione Arena, quindi ecco una bella occasione, segnatelo, 25-26 agosto al Teatro Romano, Zorba il greco, mamma mia, bellissimo. 17:50, intanto c'è Vario Latino, Tu Eres con Nicky Jam su Radio Verona, il 335 60 11 610, WhatsApp per essere dei nostri.

0: il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Lago di Garda, livelli dell'acqua troppo bassi, 51,5 cm sopra lo zero idrometrico, e Salionze chiude i battenti. Viene infatti dimezzato da 53 a 20-25 metri cubi al secondo il deflusso delle acque del Garda al regolatore.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È stata ritrovata e sta bene la 14enne che martedì 18 agosto si era allontanata da casa Arezzato in provincia di Brescia. La ragazzina era a casa del nonno che vive a Trento. Le ricerche delle forze dell'ordine avevano interessato oltre Brescia anche le province di Verona e Trento. La giovane, riferiscono il carabiniere, si era allontanata dall'abitazione tra le 16 e le 17. La prefettura di Brescia aveva anche attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano il territorio delle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo di ricerca è stato esteso attraverso le rispettive prefetture, anche ai territori veronese e trentino, con finalmente il lieto fine. Il prezzo della benzina torna sopra la soglia dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale, un'impennata che non si registrava da quasi 3 anni, che si avvicina al record toccato nel marzo 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Anche il diesel continua a correre a livelli ben più alti e le associazioni chiedono interventi immediati a pochi giorni dalla scadenza il 25 agosto del taglio temporaneo delle accise volute dal governo solo sul gasolio. Ma il calendario dell'esecutivo racconta un'altra storia. Al momento nessun CDM è previsto nelle prossime settimane, almeno non prima di settembre. Per il Codacons ora il governo non ha più scusanti e deve intervenire immediatamente con un ulteriore taglio delle accise esteso anche alla verde. Alla fine dell'estate meteorologica manca ancora una decina di giorni, sarà il 31 agosto. È però possibile un primo bilancio che mette l'attuale stagione al secondo posto in assoluto dopo quella micidiale del 2003. I dati sono impressionanti, una massima assoluta ufficiale di 38 gradi e mezzo contro i 39 e mezzo nel 2003. 19 giornate consecutive con temperature massime oltre i 34 gradi, una ventina di giornate con massime oltre 36 e più di 50 notti tropicali, ovvero con la minima mai inferiore a 20 gradi, nemmeno nelle zone rurali. Nessuna previsione sulla quantità. Le prime uve raccolte sono sane, con buon grado zuccherino. Sono destinate a spumanti e vini bianchi freschi. Le giacenze non sono uguali per tutti. Nel servizio di Lucio Salgaro, Alberto Marchisio, presidente Asso Enologi Veneto Occidentale.
6: È iniziata da circa 2 settimane la vendemmia nei vigneti veronesi e le prime indicazioni sono positive. In cantina stanno arrivando soprattutto le varietà precoci, destinate in particolare alla produzione di spumanti e di vini bianchi fermi. Le uve raccolte si presentano sane, con un buon grado zuccherino, risultato anche delle scarse precipitazioni che hanno caratterizzato questa fase della stagione. Per ora però nessuna previsione sulle quantità. Asso Enologi ha infatti scelto quest'anno di non diffondere stime produttive per evitare dati che potrebbero rivelarsi imprecisi. Per un quadro complessivo bisognerà dunque attendere l'avanzare della raccolta e le prossime settimane, quando entreranno in vendemmia anche le varietà più tardive.
7: Sì, siamo partiti prima di Ferragosto a raccogliere le varietà precoci perché necessitavano di essere raccolte per questo eccessivo caldo, ha creato qualche problema, non tanto di sanità, perché l'uva sana così non l'abbiamo mai avuta, ma in termini di acidità stavamo perdendo rapidamente l'acidità che è la struttura e la piacevolezza dei bianchi che produciamo in quest'area.
6: Un primo punto tecnico sull'annata sarà fatto martedì 1 settembre alla Camera di Commercio nel corso di un convegno riservato agli operatori del settore. I direttori dei diversi consorzi di tutela veronesi illustreranno l'andamento delle rispettive denominazioni, fornendo così una fotografia aggiornata della vendemmia.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona.
12: Vi dirigono a ovest.
13: Contatto visivo.
12: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, via libera.
14: La seconda ora insieme nella Via Libera, il Drive Time che ci porta dritti dritti fino alle 19. Informazione quella dal territorio che ritroveremo fra meno di un'ora, ma dal territorio ci ha raggiunto in studio. Benvenuto Matteo Taglietti per alcune ultime news, ben trovato.
15: Buonasera, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. Parliamo adesso del centro antiveleni dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, perché oggi sono stati divulgati alcuni dati. Pensate, ci sono più di 50 chiamate al giorno al centro antiveleni, almeno 15 sono per sospette intossicazioni da ingestione di bacche, di erbe spontanee o di funghi. Le altre riguardano soprattutto intossicazioni da detersivi e da farmaci. In questa estate cresce dunque l'attività del centro antiveleni dell'azienda ospedaliera, che lo ricordiamo è un riferimento regionale. La dottoressa Bacchion, che è medico del centro antiveleni, ricorda di fare molta attenzione. Perché? Perché adesso parte la stagione dei funghi, quest'anno un po' in ritardo per la siccità, e quindi invita tutti quelli, gli appassionati che vanno a raccogliere i funghi, di raccogliere solo quello che si conosce e di non raccogliere funghi che potrebbero essere velenosi. Nel caso si può chiamare subito il centro antiveleni, che indirizza poi agli esperti micologici dell'ASL, dell'USL 9 Scaligera, che analizzano volendo i funghi in maniera gratuita e poi mandano i referti al centro antiveleni. Ecco, ricordiamo che è un centro, quello di Verona, riferimento regionale e nazionale per tutti quegli ospedali che chiedono gli antidoti. Esattamente pochi giorni fa gli antidoti di Verona sono andati nel Padovano per un avvelenamento. Tornando al discorso dei funghi, nel telegiornale di stasera vedremo anche una intervista a Giulio Totolo, che è presidente del gruppo micologico Caro Massalongo di Verona, che ci parlerà appunto dei funghi. Perché? Perché dice: finalmente oggi è arrivata la prima pioggia di agosto, quella che si dice nel detto popolare che rinfresca il bosco, ed è proprio il caso di dirlo, perché i funghi non ci sono ancora, siamo in ritardo di 15 giorni circa, perché se si andava in montagna gli altri anni ai primi di agosto già si potevano raccogliere i funghi. Speriamo che la pioggia di oggi faccia maturare i nuovi funghi. E anche Totolo dice: attenzione, raccogliete solo i funghi che conoscete, lasciate stare gli altri anche se avete un minimo dubbio, perché l'avvelenamento è dietro l'angolo. Questi servizi, che questa stagione sono importanti soprattutto per gli appassionati, andranno in onda nel TG delle 19:30. Intanto grazie a Matteo Sambugaro, grazie a voi per averci seguito.
14: Matteo Taglietti, le 18:10 minuti che stanno per scoccare, arriva anche il meteo e a seguire il flashback, la musica che ci porta indietro nel tempo. State con noi, questa è Radio Verona.
11: Radio Verona Meteo.
5: Nelle prossime ore si prevedono nubi alternate a schiarite con rasserenamenti in serata. Domani, sabato 22 agosto, sarà una giornata con cielo poco nuvoloso velato, cielo sereno alla sera. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
1: Radio Verona Flashback. Oh!

0: Lui è Achille Lauro, la città degli angeli, le 18 e 21 minuti, buon venerdì. Fra poco i vostri messaggi, state con noi.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
12: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Allora, stavo dando un'occhiata alle migliori mete gourmet segnalate dalla guida Michelin. Anche nel 2026 il cibo si conferma uno dei principali motori del turismo globale, dove il viaggio è guidato dal cibo come espressione culturale. La famosa guida Michelin ha individuato ben 16 mete gastronomiche imperdibili. Si tratta di territori in cui l'eccellenza culinaria non nasce per inseguire riconoscimenti, ma riflette identità locali. L'Italia vanta ben 3 destinazioni prima in classifica. Attenzione, Venezia, al centro di un rinascimento alberghiero gastronomico grazie all'arrivo di grandi gruppi dell'hotellerie di lusso e a chef che reinterpretano la cucina lagunare. E in terza posizione troviamo le Dolomiti, protagoniste assolute con le Olimpiadi invernali. Si sono attrezzate con nuove infrastrutture e una cucina alpina sempre più ambiziosa, senza dimenticare le origini. Al quinto posto c'è invece la costiera amalfitana. Qui la tradizione campana essenziale viene accompagnata da una grande tecnica e da nuovi collegamenti. Tra le altre mete di spicco figurano la Repubblica Ceca al secondo posto, che valorizza cucine regionali oltre Praga, Breslavia in Polonia quarto posto, Arabia Saudita al sesto posto in forte crescita con una cucina locale riletta in chiave contemporanea, la Cappadocia al settimo posto invece simbolo della filosofia far to table. La classifica prosegue poi con Yangsu in Cina, Filippine, Route 66 e sud degli Stati Uniti, Florida, Boston, Philadelphia, Quebec e Vancouver, tutte accomunate da una cucina identitaria, stagionale e sempre più consapevole. La notizia è che tra queste 16 mete segnalate imperdibili, 3 sono italiane e la prima è proprio qua vicino a casa nostra, a Venezia. 18:30 minuti, intanto l'informazione alla mezz'ora, quella dall'Italia del mondo, a seguire anche il top record, la musica nuova. State con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Al momento di 5 morti e 52 feriti, di cui 6 bambini, il bilancio di 2 attacchi delle forze russe con droni su un centro commerciale di Kryvyi Rih in Ucraina. Lo rendono noto le autorità locali. I russi hanno sferrato un attacco assolutamente cinico e spregevole, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier di Israele, e per un altro cittadino israeliano, Moscovic, lo ha annunciato il ministro della giustizia turco nell'ambito del procedimento relativo al genocidio a Gaza e all'attacco contro gli attivisti della Global Sumud Flottiglia avvenuto in acque internazionali. Sono ore di intenso maltempo al centro-nord nella giornata di oggi, allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Un uomo armato di spada è entrato in una scuola in Svezia a 170 km da Stoccolma ferendo diverse persone. La polizia avrebbe sparato un colpo all'uomo ferendolo a una gamba. Ora è in stato di fermo, lo riportano i media svedesi. Lo sport, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0 agli europei di volley. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Volo addirittura. Oi Maria, si torna indietro nel tempo, le 18.40. Questa era la compilation 90.
1: Radio Verona.
0: Radio Verona, 18.40, Matteo Sambucano ancora in vostra compagnia, il 335 6011 610, il nostro WhatsApp per essere dei nostri, la bella musica da ascoltare, anche i vostri messaggi, saluto Diego, saluto la Steffi, saluto poi la Cri, eccole qua, buon rientro a casa. Intanto, dai, fra poco vediamo anche un po' di eventi, un po' di cose che caratterizzano, caratterizzeranno il weekend di Verona e provincia, state con noi.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Tu così stavo controllando, guardando un po' di cose che riguardano questo weekend film festival della Lessinia dal 21, quindi oggi fino al 30 di agosto, 32esima edizione del film festival della Lessinia, 83 film provenienti da 43 paesi, di cui 27 anteprime italiane e tantissimi eventi culturali. Il 21, il 24 e il 28 agosto ci saranno veramente poi tante cose. Noi così segnaliamo. Festival Organi Storici invece alla Chiesa San Nicolò all'Arena, a partire da oggi pomeriggio, Palazzo Forti alle 20:30, serata letteratura, incontro che riflette sulle relazioni, sulle assenze, sulle ferite, sul bisogno di essere visti e accolti, partendo dal nuovo romanzo di Matteo Bussola in dialogo con Elisa Bellero. E poi ancora Malacarne, vedo che c'è una bella seratina questa sera, ma anche domani La ragazza dello Sputnik, e poi questa sera invece serata, diciamo così, live per rimanere in città. Malga Viva invece, Malghe della Lessinia dal 21 al 23 agosto, più che un festival, una gita tra malghe con un programma delizioso che si estende fino a domenica 23 agosto tra Filò, laboratori, degustazioni, cinema e tanto altro. Ecco, vabbè, queste sono solo alcune delle cose ritrovate domani 21:10 Super Ego Carlo Poddiga al Lazzaretto di Verona, veramente polistrumentista molto bravo lui. Invece all'Accademia Barriera The Fools set acustico con brani inediti sempre domani. Tante cose veramente, talmente troppe quasi che facciamo fatica a riassumerle tutte. Comunque, insomma, il weekend di Verona e provincia, poi anche attraverso l'arena.it potete andarlo a scoprire, visto che c'è una sezione poi dedicata anche agli eventi. State con noi, intanto la musica ci porta da Robin Zara Larson con Talk to Me.

0: Gratticcia, la compagnia veronese che è in scena insomma a Santa Maria in Organo fino al 28 di agosto, insomma tante serate che sono iniziate già con i primi, con metà agosto, e che proseguono, quindi insomma alle ore 21 Chiacchiere Pettegolezzi, questo è il nome della commedia, la segnaliamo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fischio d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: appunto, buon venerdì ancora. Siamo arrivati alla fine di questo spazio insieme. Un po' di segnalazioni, un po' di cose le abbiamo raccontate anche per quello che è il weekend, con tanti eventi, dal teatro alla musica, all'intrattenimento, a quelle che sono anche poi le passeggiate, le cose che si possono fare anche nelle nostre belle montagne in Lessinia. E c'è il Lessinia Film Festival, lo ricordiamo ancora, così come il teatro nei cortili con tante belle commedie. Insomma, ne abbiamo segnalata anche una con Giovanni Vitz questa sera a Santa Maria in Organo. Tra l'altro il video pubblicato proprio da lui poco fa, insomma, fa vedere che il tempo, il meteo si è un attimo ristabilito, quindi insomma a teatro eventualmente ci si può andare. Va bene, weekend anche che apre il campionato di Serie B con il Verona. Se ne parlerà fra poco con Alessandro De Pietro, fuorigioco, tutto lo sport veronese. Io vi saluto, vi auguro una buonissima serata, un buon weekend, appuntamento per quello che mi riguarda lunedì, solito posto, solito ora, a partire dalle 17 da Matteo Sambucaro. Una buona serata, ciao a tutte e a tutti.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Carenze di organico, difficoltà nel coprire i turni, i servizi da riorganizzare e nel caso della psichiatria di Legnago anche un problema di sicurezza per gli operatori dopo un'aggressione. È il quadro denunciato dalla CGIL riguardo diversi presidi dell'US 9 Scaligera. L'azienda replica che sono già state attivate soluzioni per fronteggiare le difficoltà e che gli standard di personale sono rispettati.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sta per finire l'estate e torna il problema dell'inquinamento. L'attuale concentrazione di polveri fini è già fuori legge. Verona, come sempre, è una delle peggiori città in Italia. Alessandro Del Rico.
6: I dati sono spesso impietosi per Verona e quest'anno non fa eccezioni. In 6 mesi sono già stati superati i limiti annuali delle polveri fini, 35 le giornate previste dai regolamenti, 40 quelle già totalizzate a fine giugno. L'allarme viene dall'Associazione dei Medici per l'Ambiente, che chiede più attenzione per l'uso delle automobili, dei riscaldamenti, delle produzioni industriali e degli allevamenti zootecnici. In più l'Europa si appresta a cambiare i parametri tra 4 anni e prendendo i nuovi limiti, Verona è ancora di più fuori legge. L'OMS impone al massimo 18 superamenti di una concentrazione consentita che passa dagli attuali 50 microgrammi per metro cubo di aria a 45. Le centraline di Borgo Milano e Gerol Grande avrebbero registrato il triplo degli sforamenti possibili già adesso. Verona, insieme a Milano, Vicenza e Modena, ha i numeri peggiori tra le 27 città monitorate dall'associazione. Il problema è che negli ultimi tempi i dati sono peggiorati quando stanno per entrare in vigore parametri più restrittivi. Davvero difficile fare previsioni per il futuro. Certo è che le malattie polmonari sono in aumento. Un tempo era il fumo a fare danni, oggi è l'inquinamento. Perché se le PM10 sono un pericolo, le particelle di polvere più sottili, le cosiddette PM2,5, sono un rischio ancora più elevato perché penetrano più profondamente nell'apparato respiratorio. Ebbene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette la soglia di cautela a 15 microgrammi di queste sostanze per metro cubo d'aria. E la stazione di rilevamento del Gerol Grande da sola ha oltrepassato questo limite finora più di 100 volte nei primi 180 giorni dell'anno.
5: Già fissato per la prossima settimana un incontro tra comune e proprietà dell'ex centrale del latte. Dopo l'accoltellamento di 2 giorni fa, urgono rimedi per bonificare e convertire l'area. Lucio Salgaro.
7: Inaugurata nel febbraio del 1960 alla presenza dell'allora ministro dell'agricoltura Mariano Rumor, la centrale del latte di Via Francia a Verona rappresentò uno dei primi importanti insediamenti della nuova zona industriale della città. La cooperativa, che forniva il latte in bottiglia per i cittadini, arrivava a raccogliere fino a 850 quintali di prodotto ogni giorno, destinando le eccedenze ad un laboratorio caseario. Rimase operativa per circa 30 anni, poi nei primi anni 90 arrivò la dismissione e la sua cessione fu al centro di uno dei primi casi giudiziari della Tangentopoli scaligera. La centrale, ormai abbandonata, ebbe una nuova vita con l'Accademia d'Arte Circense, che aveva preso in affitto l'area dal 2004 al 2014. Oggi la proprietà dell'immobile e dei terreni circostanti appartiene ad una società immobiliare che fa capo ad un ramo della famiglia Togni, non collegato alla gestione dell'Accademia d'Arte Circense. La struttura, creata dagli ingegneri Pierluigi Bonomi e Luigi Delaini, è vincolata come patrimonio dell'architettura industriale. Intoccabili sono l'involucro esterno con la caratteristica vetrata e la scritta soprastante. Attorno al complesso si erano ventilate più ipotesi, dalla trasformazione in albergo a centro direzionale. Da più di un decennio regna il degrado. Il vice sindaco e assessore all'urbanistica Barbara Bissoli avrà un incontro già la prossima settimana con i proprietari per concordare azioni tempestive per risanare l'ex centrale del latte.
5: A Pressana il sindaco Stefano Marzotto inaugura domenica 30 agosto l'iniziativa Un caffè con il sindaco, un'occasione per i residenti di avvicinarsi al primo cittadino in modo informale, condividendo dubbi, facendo osservazioni o segnalando criticità. Per Marzotto sarà una mattinata impegnativa, visto che incontrerà i concittadini prima al circolo Noi di Crosare dalle 9.15 alle 10.15, poi al centro Padre Colbe di Caselle dalle 10.30 alle 11.30, infine offrirà il caffè al centro Don Bosco nel capoluogo dalle 11.45 alle 13. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Meteo.
5: Nelle prossime ore si prevedono nubi alternate a schiarite con rasserenamenti in serata. Domani, sabato 22 agosto, sarà una giornata con cielo poco nuvoloso o velato. Cielo sereno alla sera. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
2: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro De Pietro. Conto alla rovescia quasi finito per Verona Ascoli, la prima di campionato dell'Hellas dopo 7 anni. Verona che ripiomba in Serie B, non l'avrebbe mai voluto, ma questa è la realtà, la dura realtà dei fatti, la dura realtà di una stagione, quella passata deludentissima, di una stagione fallimentare, di una stagione anche prevedibile per quello che è il peso specifico relativo della proprietà, per quelli che sono stati gli errori, per quelle che sono state inevitabilmente le lacune figlie di quello che il Verona avrebbe voluto aggiungere alla sua rosa, ma che non è riuscito naturalmente a fare, semplicemente per una questione di confini sempre assai ristretti. Vendere per comprare, il teorema di sempre, quel teorema valido anche per questi ultimi 10 giorni di mercato, con la questione Belgali non ancora sistemata del tutto. Si erano sparate 1000 squadre per Belgali, si erano sparate 1000 cifre, era piuttosto evidente, insomma, senza dover ironizzare adesso sul fatto che il Verona ne prenderà 6, 7, 8 la Sassuolo, più Iannoni, più questo o quello, perché insomma il valore di Belgali non mi pare che potesse essere andare oltre quelli che sono le cifre che stanno girando in questo momento, le cifre per cui si sta discutendo in questi giorni, soprattutto con il Sassuolo, grandi club, Inter, Napoli, mancava solo Real Madrid e Barcellona per così dare a Belgalli quello che non era effettivamente di Belgalli, che non è effettivamente di Belgalli, per tutto il bene che si possa volere o meno a Belgalli, ma questo è, diventa periferica però la questione di Belgalli in questo momento. Parte un campionato molto asciutto, un campionato pieno di limiti, c'è da calcolare anche questo. Quando si va a parametrare la rosa del Verona va calcolato anche quello che è il contorno, quello che è per esempio un Palermo che sta facendo di tutto di più per andare in Serie A e probabilmente ci andrà, perché sta cercando di ridurre veramente al minimo ogni tipo di rischio, quei rischi che avrebbe dovuto minimizzare ulteriormente, ridurre ulteriormente anche la scorsa stagione, salvo poi inciampare nel playoff con il Catanzaro. Ma oggi il Palermo ha chiuso anche per Mattia Perin, uno che ha parato fino all'altro ieri anche in Champions League, contratto fra l'altro anche lungo, contratto che garantisce a Perin anche un buon fine mandato della sua bella carriera. Fra l'altro lui al Genoa per una vita con il Sharawi, nel Genoa anche di Juric alle giovanili, quindi insomma una carriera di livello da parte di Perin. Perin andrà a rinforzare il Palermo, Palermo che è già fortissimo, vedremo quello che sarà. Poi normale che le prime partite dovranno valutare il peso di questa o quella squadra, troppo facile andare dalle neo retrocesse, troppo facile però anche, forse anche abbastanza facile capire che oltre le tre retrocesse, che oltre il Palermo non ci sia tantissimo, che anche d'inerzia il Verona nelle prime 4-5 ci sarà, probabilmente anche oltre, perché comunque al di là di quello che può essere l'ambizioso Padova, al di là di quello che può essere l'ambizioso Modena, al di là di quello che può essere il fresco Mantova di questo periodo, non ce ne sovviene una che possa essere particolarmente pericolosa per le zone altissime. Penso al Catanzaro che ha perso gli ultimi playoff con il Monza, Catanzaro che ha perso Sissé, che ha perso Liberali, che ha perso Rispoli, che ha perso Pontisso, che ha perso Pompetti, che ha perso Favasuli, che è andato al Napoli, che ha perso Brighenti, che è tornato al Vicenza, ha parlato Brighenti questa sera proprio con il Vicenza di inaugurare il campionato di B, campionato che comincia proprio dal vicino Menti, ore 20:30, proprio Vicenza e Catanzaro. Ci saranno tre giocatori ex della Virtus, ci sarà Pittarello che la Virtus prese dalla Luparense tanto tanto tempo fa, ci sarà Talarico nel Vicenza, ci sarà Ruggero nel Catanzaro, passato alla Spezia dopo il Catanzaro, dopo la Juve Stabia, adesso a Catanzaro. Un valore relativo quello della Serie B, ci siamo tanti così sorpresi, o magari neanche più sorpresi, di quanto basso sia il livello della Serie A. È chiaro che la Serie B non può essere la Champions, è chiaro che la Serie B non può che essere parente stretta in negativo di quello che non è la Serie A, o meglio di quello che non è la Serie A di qualche anno fa, quando giocavano veramente quelli bravi. 335 60 11 610 gli sms con WhatsApp, 045 96 00 103 per tutte le vostre chiamate in diretta. Vi ricordo domenica il fischio d'inizio delle 19, prepartita su Radio Verona dalle 18, così come

destra a sinistra senza riuscire ad arrivare al 60, ne serve un altro là davanti, quello è piuttosto chiaro, così come è chiaro che ne serve uno in difesa a destra, considerata la partenza scontata da parte di Belgari. C'è stata anche un'ipotesi remota, ma c'è, quella di un Belgari che non necessariamente debba partire, è normale che si può dire anche così, è normale che poi alla fine da qualche parte Belgari andrà, con il Sassuolo quella quadra prima o poi la si troverà. Credo e spero che vedremo partite corrette in Serie B e non manipolate dalle alte sfere. Se penso al coraggio di Baldini contro tutti lo abbraccerei, spero che gli arbitri siano stati scelti bene e che il Verona si impegni a contraccambiare i tifosi corsi ad abbonarsi lo stesso dopo il disastro. 10.565, giusto per sigillare, per certificare il record della storia del Verona in Serie B, erano 11.564 della stagione 12-13 con la promozione del primo Verona di Maurizio Setti, quello di Jorginho, degli Alfredson, insomma dei giocatori della vecchia guardia, i tanti giocatori che erano partiti dalla Serie C, da Mimmo Maietta a Nicola Ferrari, il valore aggiunto di Caccia, insomma tanti bei momenti. È chiaro che il momento molto più crudo adesso, l'entusiasmo molto più così blando rispetto a quanto non fu all'epoca, rimane una buona squadra di Verona, si scrive per esempio Matteo, e su quello voglio basarmi. L'Ascoli è la squadra che ha stravinto il campionato di Serie C vincendo i playoff contro il Brescia di Corini. È un Ascoli ancora incompleto, all'Ascoli mancano i due terzini, c'è qualche buon giocatore, c'è Ligori che è passato da spesso una bassa Serie B, anche dal Cosenza di recente, c'è Silipo che è un buon esterno d'attacco, c'è Damiani che è un buon giocatore, c'è Ricci che è stato preso adesso giusto per avvalorare il teorema del palleggio da parte di Francesco Tomei, uno che parte anche dal basso con il portiere, aspettiamo, c'è anche così possessi molto bassi per il per l'Ascoli, 4-2-3-1 l'Ascoli, 4-2-3-1 il Verona. Fra l'altro, se ricorderete, Francesco Tomei l'ho anche detto oggi in conferenza stampa, era il vice di Francesco in quel minimo periodo vissuto al Verona, stagione 21-22, quando a un certo punto D'Amico, come tutto il Verona, così improvvisamente capì o volle convincersi quel tipo, quel Verona di allora, che non si potesse giocare diversamente rispetto a quanto non era stato prima con Juric e poi come sarebbe stato con Tudor, quindi l'esonero di Francesco, l'esonero anche di Tomei che faceva parte giusto dello staff di Francesco Davice. È un allenatore bravo Tomei, è chiaro che l'Ascoli vale per quel che vale, una squadra ancora da rifinire, una squadra che conta anche la velocità di Shakir, sulla velocità di Shakir ricorderete, insomma, per tanti appassionati di Serie C, di alta Serie D, semplicemente tifosi anche, no? Magari appassionati del Sandrini e frequentatori del Sandrini di Legnago, giocatore del Legnago, fra l'altro con un senso del gol relativo all'epoca, ma poi un giocatore che ha saputo trovare una bella strada in Serie C fino a guadagnarsi l'anno scorso la chiamata dell'Ascoli, il Pineto prima ancora, sempre in C, e poi la B di quest'anno. Fra l'altro Shakir è stato in campo sia nella partita contro il Potenza, il primo turno di Coppa Italia, e poi anche a Marassi per più di mezz'ora. Shakir, che era un po' croce delizia di quel vecchio Legnago, uno di quelli che però aveva potenziale, poi normale che lui abbia fatto la sua strada, lui cresciuto, nato a Guastalla, cresciuto nel settore giovanile della SPAL e della Reggiana. Credo che siamo fra le prime squadre di B per il numero di abbonati, sicuramente le partite clou saranno con Palermo, Sampdoria, Mantova. Ecco, la Sampdoria è una squadra indecifrabile, poco capibile in questo momento, Mantova, Vicenza, Padova, certo che se manca ancora uno in difesa e uno in attacco lo dice lunga, ma sono tutte quante così adesso, sono tutte quante in sospeso, l'Ascoli è in sospeso, il Pisa è in sospeso, la Cremonese, il Palermo farà ancora qualcosa, chiaro che il Palermo può dirti io ho Hernani alle spalle di Vavassori, Strefezza e poi Ampalo, vieni a prendere, e diventa un problema. Fra l'altro anche Segre, abbiamo avuto qualche così ulteriore aggiornamento su Segre, Segre non si muoverà da Palermo, Segre è centrale anche in quello che è il disegno di questo Palermo. Sogliano d'altronde si è limitato semplicemente a parlare con il procuratore di Segre, a incassare il sì
di Segre eventualmente.

0: veramente a vestire la maglia del Verona per un semplice motivo: Seger non ha ancora rinnovato con il Palermo, ha un solo anno di contratto, ha quasi 30 anni, al Verona ne avrebbe 2-3. È chiaro che per chi è, non è esattamente un bambino, questi calcoli vanno anche fatti, quindi Seger questo calcolo l'ha fatto, accetterebbe anche il Verona, però normale che il Palermo può anche dire non te lo libero a zero, soprattutto non te lo regalo e soprattutto ancora non lo do ad una diretta concorrente. La Samp può essere una sorpresa da parte di Mirko, la Samp ha i suoi limiti dettati anche dai suoi confini piuttosto marcati a livello societario, no? Con tanti limiti, la mano di Bernardo Corradi, vedremo fino a che punto potrà colmare quello che sembra un organico promettente ma non esattamente promettentissimo. Ovvio che in questi casi i bookmaker hanno detto che le tre squadre promosse in A, Palermo, Verona e Cremonese, non è un grande sforzo che Sport Italia abbia detto che i bookmakers abbiano detto che le tre promosse siano Palermo, Verona e Cremonese. Palermo per ovvi motivi l'abbiamo già detto, Verona credo per anche una questione di paracadute e anche per una questione di rosa, perché noi stiamo un po' denigrando quello che finora non è stato fatto o è stato fatto in parte, stiamo magari anche avvallando, giustificando, cavalcando le parole di Baroni dopo la partita con l'Entella, però hai comunque dei giocatori di qualità, hai comunque davanti un giocatore come Sarri che può far gol, un giocatore come Mulattieri che in Serie A c'è già andato, hai comunque fra Bernede, Castanos, lo stesso Lella che è stato collante importante del Venezia promosso in Serie A, come lo stesso Coraz, come Edmundson, come Bradelis e Frese quando recupererà sulla sinistra, dovrà arrivare qualcuno sulla destra, capiremo quella che è la consistenza di Davidovic, che per adesso ritorna solo romantico senza aver dimostrato ancora, ma non è avuto il tempo di poter far vedere che sia ancora il Davidovic che ha lasciato il Verona, anche se in un'annata assolutamente disastrosa. Quindi c'è del buono al di là di quello che deve essere un organico da così completare nel migliore dei modi. Un paio di pedine per Sogliano, forse tre da qui a fine mercato, ma ripeto, è ancora lunga, anche perché per chi dice che ormai il mercato è finito, dico semplicemente che mancano 10 giorni e da qui ai prossimi 10 giorni ne succederanno tanti, ma non soltanto per il Verona ma per tutta la Serie B, così come sarà anche per tutta la Serie A. Ci fermiamo intanto per un attimo, la fascia 335 60 11 610, torniamo fra poco. Scrive quest'altro amico, dice: Verona 2 Ascoli 0, un doppietta di Compagnon che assomiglia maledettamente ad Alessio Facincani, avrete notato, assomiglia e basta, senza il maledettamente, sono praticamente due gocce d'acqua. Vedremo se insomma Compagnon avrà anche lo spunto così di Facincani dietro microfono, di Alessio Facincani dietro microfono, così come ha dimostrato con l'Entella. Battute a parte, così pochi istanti regia e poi ancora fuori gioco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Ma quindi E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: C'è anche un altro fattore da considerare che poco è stato preso in considerazione in questi mesi, che è quello del Bentegodi, al di là di quelli che sono stati gli 11.565, saranno ancora di più dopo quello che è stato l'annuncio di ieri con il superamento della soglia degli 11.564 della stagione 12-13. Il fattore Bentegodi può essere particolarmente incidente, tante volte l'abbiamo detto, tante volte il Bentegodi ha detto il contrario, perché ha sconfessato quella che sembrava una regola piuttosto scritta. Il famoso dodicesimo uomo in campo non è mai stato il Bentegodi, però in Serie B può essere un fattore di un certo tipo. Nessuno credo che possa, non tantissimi possono avere 11.500 abbonati, 12.000 quelli che saranno alla fine della campagna abbonamenti, e questo può essere un fattore vero. Ricordatevi anche le parole di Marchetti, Stefano Marchetti, del direttore generale della Cittadella, quando disse nel 2019 ci ha battuto proprio il Bentegodi, tanti ragazzi che in uno stadio come il Bentegodi non erano mai entrati davvero per certe partite, sono rimasti anche piuttosto paralizzati dall'atmosfera e da tutto il resto. È normale che il Bentegodi possa fare la differenza, debba fare la differenza. È una leva che tante volte viene semplicemente tirata fuori in maniera romantica, no? Giusto per sentirsi rassicurati in uno stadio pieno. Per la Serie A fa poca differenza, per un giocatore di Serie A, per un giocatore di B, magari di bassa B, può fare veramente la differenza in un senso o nell'altro. Oyegok e Solsager non sono da B, ho sentito poi che Bega farà molta panchina. Beh ragazzi, viene dalla seconda divisione svizzera, una scommessa Bega, nessuno ha mai pensato che potesse essere una certezza, è stato anche chiaro più dietro le quinte pubblicamente Sogliano nel soppesare certi giocatori. Bega viene da una seconda divisione svizzera dopo aver mostrato qualcosa di buono al Friburgo, ma senza aver mai oltrepassato quella staccionata piuttosto lontana da un certo tipo di calcio. Farà molta panchina. Sezonienko non ho capito in che ruolo giocherà, è un esterno sia destra che sinistra, ha fatto anche centravanti, però il punto di domanda su Sezonienko ce l'ho anch'io, al di là del ruolo, non sto parlando di ruolo ma di valore assoluto. In che ruolo giocherà Coraz, un centrale difensivo, non è stato schierato, Le Borgne, Lella, vedremo che fanno. Le mie certezze sono mulattieri, leali, e scusate se insisto, il nostro nuovo capitano Davidovic. Cerbone e Compagnone saranno le nuove plusvalenze, purtroppo con i nuovi ho scritto il mio pensiero. C'è un po' di tutto in questo sms, c'è un po' di tutto, non so quanto Leali possa essere una certezza, non so quanto Leali in questo momento possa beneficiare di quella che l'ondata di protesta del partito contro Montipono, che è piuttosto popoloso per quanto abbiamo potuto anche riscontrare in questi mesi. Secondo me Leali è più forte di quanto non sia veramente, proprio perché Leali ha preso il posto di Montipò, che nessuno a un certo punto poteva più vedere, quindi per la proprietà transitiva, se al posto di uno che non posso vedere c'è uno che mi piace un po' di più, quello che prende il posto di quello che non potevo vedere diventa all'improvviso più bravo di quanto non sia in effetti. Capiremo, perché poi le sue sbavature le ha avute anche Leali nella partita con Lentella, e quindi vedremo semplicemente, insomma, senza dover partire con i giudizi, aspettiamo, verifichiamo dal campo. Verificate anche voi questa sera Vicenza Catanzaro, 20:30 fisico d'inizio, c'è grande entusiasmo ovvio al Menti. Il Vicenza non vuole un campionato minimale, giusto, al di là della proprietà di Renzo Rosso, che però i soldi non li ha mai sprecati, non li ha mai spesi veramente, per quanto potesse essere proporzionale in una proprietà come quella di Renzo Rosso rispetto a quella che è una piccola società di calcio, rispetto a quello che è il suo grande patrimonio, però così, insomma, quest'anno pare che il Vicenza voglia fare un salto in più, forse più il Padova, un po' più strafottente il Padova rispetto al Vicenza, vedremo, perché poi il Padova sarà subito dopo l'Ascoli, proprio a Leuganeo per il Verona. Come si può giudicare Bega dopo averlo visto un quarto d'ora? Buonasera da parte di Paolo. Non si può giudicare, però si può giudicare il livello di calcio della passata stagione. Se era in seconda divisione svizzera, evidentemente qualche limite ce l'ha, evidentemente oltre un certo tetto non va, evidentemente lì arriva, questo non vuol dire che non possa arrivare oltre quello che è il secondo livello svizzero, però non mi pare che possa andare molto di più. Fra l'altro Bega è un giocatore da 3 rispetto a un centrocampo a 2, è chiaro che poi lì ce ne sono tanti giocatori da centrocampo a 2 che sono stati così adattati per certi versi nel centrocampo a 2, ma che sarebbero più da centrocampo a 3, senza dover adesso però fossilizzarci su un modulo piuttosto che un altro, un centrocampo piuttosto che un altro. Rimane il fatto che Bega è recuperato, rimane il fatto che quanto vale Bega lo dirà il girone d'andata. Aggiorniamoci a fine andata, quante partite farà Bega, si capirà quanto vale. Se poi qualcuno dirà ma sì, probabilmente non lo vede Baroni, sicuramente così o colì saranno solo scusanti. Vale il campo, viva Dio che nel calcio il campo ha ancora il suo valore, le presenze, i gol, il rendimento, le cose buone, le cose meno buone, quindi semplicemente è quello. Chiaro che è difficile per il tifoso cercare di capire subito quanto valga un giocatore, chiaro che però non può fare diversamente che aspettare quello che semplicemente diranno i prossimi mesi. Oyeko che non mi piace, scrive questo amico, non abbiamo un terzino destro in questo momento se dovesse davvero partire Belgali, così come sarà, però 10 giorni di mercato sono sufficienti per poter completare il quadro. In che modo lo vedremo alle 20.01 del primo di settembre. Adesso c'è un mosaico ancora in divenire, ma come tutti quanti è un problema che non riguarda soltanto il Verona. News nazionali, poi seconda parte di Fuori Gioco.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
10: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una donna di 57 anni di Tito a Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. Il figlio, 31enne, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. Esondazioni, frane e crolli hanno costretto all'evacuazione di circa 400 persone in Lombardia, che ora chiede lo stato di emergenza. Il maltempo ha colpito anche altre regioni del nord e del centro, provocando allagamenti, interruzioni stradali e ferroviarie, località isolate, blackout in Liguria e Toscana. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier di Israele, e per un altro cittadino israeliano, Moscovic, lo ha annunciato il ministro della giustizia turco nell'ambito del procedimento relativo al genocidio a Gaza e all'attacco contro gli attivisti della Global Subund Flottiglia avvenuto in acque internazionali. Sale il bilancio delle vittime della attacco che ha colpito un centro commerciale di Kryvyi Rih nel centro dell'Ucraina. Su X il leader Zelensky scrive che si contano almeno 6 morti e 91 feriti, fra i quali 6 bambini, a causa di quello che condanna come un attacco assolutamente cinico e spregevole messo a segno dai russi contro un normale centro commerciale. Il tennis: Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale ha sciolto le riserve a causa del problema al ginocchio e non sarà al via dello Slam a New York. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e il G-Medical di Torino per il problema al ginocchio. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Un'ora esatta, poco meno a Vicenza Catanzaro. Il fisco inizia alle 20:30. Prima partita di questa Serie B. Capiremo anche il Vicenza, capiremo il Catanzaro, capiremo un po' tutti. Secondo me Leali non è questo gran portiere. Se mi dite Perino Leali, è chiaro che non c'è storia. Normale che va visto Leali. Ripeto, Leali ha preso il voto di protesta contro Montipò e quindi ne ha beneficiato di suo, ne ha beneficiato di default. Quanto lo vedremo, sarà anche un buon portiere, nessuno dice il contrario, ma mi pare che sia stato troppo unanime il giudizio su Leali nel momento in cui ha firmato, come per dire, ci siamo finalmente liberati di Montipò. Questo francamente mi è sembrato anche la percezione rispetto ai vostri messaggi, ai vostri giudizi e a tutto il resto. La carriera di Leali non è sta carriera, Montipò l'ha fatta meglio rispetto a Leali, questo dice semplicemente lo storico. Sarà più forte Leali? Probabilmente sì, però bisogna vederlo, insomma, senza dover pensare che il Verona abbia preso un grandissimo portiere. Sarà anche un buon portiere, però devo dire che con l'Entella qualcosa per strada l'ha lasciato. Vedi anche il primo gol, lo abbiamo visto Leali, con lui faremo più punti, è più esperto, credo sia uomo spogliatoio. Vedo Pavel, il papà perfetto per tutti questi giovani arrivati. Mulattieri avrà bisogno di un attaccante in coppia, perché Sara sarà il solito, perché una rondine non fa primavera. Sogliano spero lavori a fondo, perché poi prendere gli svincolati proprio no. Questo è Leali sta a Montipò come Setti sta a Presidio, quindi più o meno della stessa pasta, no? Per leggere l'SMS, cercare di codificare, ma è fin troppo facile l'SMS da parte di questo amico. Leali è una buona opzione per la porta, è una buona carta per la porta, chiedo, visto che ci siamo. E poi chiedo anche di Davidovez, perché poi Davidovez è anche un po' diviso. Tanti a pensare, è tornato Davidovez, sarà il leader, sarà quello che serviva, la vecchia guardia che torna, il cuore, eccetera eccetera. Chi invece più freddamente ha detto sì, però ha fatto 4 mesi in Polonia a Rakov, niente di particolarmente sconvolgente, ha un anno in più, siamo sicuri che sarà poi quel fattore che i romantici sono sicuri che sia. Sicuramente Davidovez aveva un'esclusiva, o quasi un'esclusiva, quella di essere giocatore bandiera, e quindi di potersi inserire in quella casella che era vacante, che può restare vacante per carità, ma che è giusto magari riempire, che è opportuno riempire, semplicemente perché allunga la rosa dei senior. Poi l'abbiamo detto tante volte, la lista under parte dal 2003 è illimitata, insomma se un under è un 2003, allora insomma siamo tutti giovani per l'eternità, e quindi ci sta anche quello. Però così ha voluto il Verona, ha voluto aggiungere anche un giocatore che fra l'altro Baroni conosce e che rappresenta il secondo giocatore bandiera, insomma male non fa. Sulle ali mi riservo di esprimere il mio giudizio, scrive per esempio Giorgio, penso che i suoi errori li commetterà anche lui. Che dire dell'Ascoli? 4-2-3-1, abbiamo detto, calcio offensivo da parte di Tomei, questo possesso anche piuttosto prolungato, questi esterni d'attacco da Serie B, nulla di più, presi i giocatori a 1-1, ecco, sicuramente l'Ascoli come squadra è meglio della sommatoria dei giocatori che ha in rosa, perché comunque Tomei è stato molto bravo, lo ha dimostrato in Serie C, poi è chiaro che la Serie B può essere un altro paio di maniche, però c'è una struttura piuttosto consolidata, resta da mettere nel pacchetto due terzini. C'è Olivieri che potrebbe andare a fare il terzino, che non è certamente al meglio. Per il resto è una squadra onesta, con la sua identità, con la sua anche personalità. Vedremo quanto riuscirà a fare possesso al basso anche al Bentegodi, quanto avrà voglia e modo e capacità di tenere la palla il più possibile e far possesso, così come è proprio del calcio di Tomei, e quindi così, insomma, è giusto che anche voi con i vostri occhi vediate, così come sarà per noi. Devo dire che la curiosità è tanta anche per noi, per quanto abbiamo potuto immagazzinare nozioni e tutto il resto, normale che sia il campo poi il vero giudice. Leali dice: non mi sembra un grande portiere, chiaro che Montipò non poteva essere più proponibile per il Verona, però non mi pare che abbiamo preso questo grande giocatore, questo grande sostituto. Berigali non è ancora ufficiale al Sassuolo. Buona serata Gianmaria. No, il Sassuolo sta cercando di così di tirare un po' la corda, sta cercando di farlo anche il Verona dall'altra parte. Credo che si possa arrivare a destinazione a breve. Chiaro che questi giorni sono piuttosto bloccati dalle partite. Gioca il Sassuolo, gioca il Verona. Da lunedì credo che possa essere tutto quanto più fluido, perché in ogni caso non è così così scontato, no? Così scontato che tutto quanto sia piuttosto scritto in questo momento. Ci sono tanti pensieri, no? Che vanno anche in più direzioni, no? È un pensiero che va a quello che è stato, quella che è stata una ferita ancora apertissima per noi, la morte di Osvaldo Bagnoli, il ricordo nella chiesa di San Zeno, le parole di Tricella che non ci stancheremo mai di ascoltare, tutto il resto, la storia dell'Ella, la prima squadra quasi ignorata sull'altare dei campioni, dei fenomeni dell'85, delle lacrime dei tifosi e tutto il resto. Un pensiero che rimane ricorrente, benché il tempo poi vada veloce e come è giusto che sia, vada più veloce di tutto. Giovanili del Brescia, poi nel 2012 nella Juventus, poi Virtus, Lanciano, Spezia, Cesena, Frosinone, Olympiacos, Perugia, Foggia, Ascoli, Genoa. Ecco il curriculum di Leali per i detrattori. Non sto dicendo che sia un portiere scarso, sto dicendo che è stato troppo facile a un certo punto incoronare Leali, perché nessuno poteva più sopportare Montipò, semplicemente. Non mi pare, insomma, sto curriculum strepitoso, però insomma, se per questo amico è il curriculum di Leali per i detrattori, vabbè, va bene anche così. Dicevamo di quello che è stato, no? Di quello che è stato quel giorno, di quelli che sono stati quei giorni in cui tutti quanti ci siamo sentiti più vuoti. Fra l'altro colgo l'occasione anche per aggiungere gli ospiti di Gialloblu Superstar. Domani ci sarà anche Gibellini, lui che Bagnoli l'ha conosciuto da vicino. C'è anche il mitico Gibellini direttamente da Porto Gruaro. Ci sarà anche collegamento con probabilmente con Di Gennaro, insomma, con un altro di quelli che ha abbracciato Bagnoli con parole molto belle, fra l'altro anche cambiando tono quando ha detto unico a un certo punto, quasi da incazzato, come per dire era avanti 40 anni rispetto agli altri. L'ha detto proprio Di Gennaro in quei momenti in cui il tempo pare essersi fermato per tutti, no? In quel pomeriggio davanti alla chiesa di San Zeno. Rimane anche la verità di un campionato piuttosto indecifrabile, scrive ad esempio Francesco, dice: dovremmo semplicemente capire piano piano quello che valiamo. Ripeto, non è una Serie B strepitosa, non ci sono le sette sorelle di una volta dove la settima in Serie A era la Fiorentina con Batistuta e Rui Costa. C'è il Palermo che necessariamente la spinta di City Group è stata forte, fortissima quest'anno, Vavassori, Strefezza, Hernani, adesso Perin, poi Ampalo, ingaggi incredibili rispetto a quelli che sono i tetti del Verona anche per la Serie A. Basti pensare all'1,8 di Poyan Palo, e quindi è chiaro che il Palermo in teoria è una, però c'è il brutto vizio sempre di far la griglia, che quella griglia sia poi rispettata fino a fine campionato. Non è così, non può essere così. Non è che chi fa la griglia oggi e poi non ci indovina è perché non sapeva niente di calcio, non capiva nulla di calcio, semplicemente perché per fortuna il calcio non è la sommatoria di quello che si vede attraverso Transfermarkt, dove tutto quanto sembra essere parametrato adesso al valore del giocatore e non rispetto a quello che è il suo valore e quello che è il suo valore in campo, quello che è il suo valore tecnico, fisico, tattico, la capacità di far squadra di tanti buoni giocatori, eccetera eccetera. Quindi basta così, insomma, inutile parlare tanto. Leali, Montipò, Leali, Davidovez, quello, quell'altro, capiremo, strada facendo non si può andare oltre. Cioale esula un po', non so se hai toccato l'argomento, purtroppo mi collego adesso, ma vedendo la foto di Mandorlini con Ronaldinho mi sono domandato se abbiamo attaccato degli elastici dalle labbra alle orecchie per far sorridere il mister, divertente la sua faccia da parte di Paolo. Insomma, Mandorlini allenerà Ronaldinho, tanti a dire che il Ronaldinho anche di oggi vale più di tutta la Serie A, forse di tutta la Serie A no, però insomma, tecnicamente che Ronaldinho sia ancora un giocatore fenomenale, penso di sì. Personalissimamente uno dei giocatori che mi ha fatto impazzire da sempre, anche se l'anno in cui vinse il Pallone d'Oro avrei sperato che vincesse il mio Gerrard, soprattutto dopo quella strepitosa finale con il Liverpool a Istanbul contro il Milan, di quei fenomeni ricorderete, insomma, quel 3-0, 3-3, poi quell'impossibile vittoria del Liverpool ai rigori. Però insomma, che vuoi dire a Ronaldinho? Poi c'è anche il rovescio della medaglia, perché pensi a Ronaldinho che arriva per qualche partita a Ravenna per l'operazione legata al marketing, però è tutto ormai così, quindi piuttosto che sia un marketing che ne so, strutturato diversamente, in maniera più fredda, in maniera più lontana dal calcio, ben venga anche Ronaldinho. Montipò aveva fatto il suo tempo, se lei la transizione ben venga, poi valuterà Sogliano, scrive questo amico. Va preso parecchio la questione Montipò, Novara, Siena, Carpi, Benevento, poi dal 2021 al Verona, questo Montipò che mai ha giocato nel Real Madrid. Ripeto, sono, si può sposare un partito piuttosto che un altro, questo amico evidentemente non può vedere Montipò. Io di Montipò penso che sia un buon portiere, comunque va a Venezia, va a fare il secondo, ma va in Serie A a Venezia, poi basta. Insomma, ripeto, bisognerebbe staccare senza collegare. Va via Montipò, tanti hanno fatto delle caricature anche piuttosto insensate su Montipò, delle fotografie anche piuttosto, dei montaggi anche piuttosto lontani dalla realtà, insomma, e sono buono. Credo che ci voglia anche un po' di rispetto nei confronti del giocatore, senza passare necessariamente all'insulto, come ho letto per Niasse, per i piedi di Niasse. Insomma, il Verona non è Real Madrid, dico anche questa, quindi Niasse è nel Verona, non è Real Madrid. Se fosse bravo Niasse avrebbe giocato nel Real Madrid, però è anche vero che ha giocato in una squadra come il Verona, che è una squadra normale, di un calcio normale come quello italiano, insomma, di una squadra che è retrocessa in Serie B, e quindi insomma, si poteva sperare che insomma, il Verona venisse, che ne so, Dibu Martinez oppure chissà quale grande portiere. Quindi c'è Montipò, ci sono i Leali, poi si giudicherà rispetto a quello che sarà il rendimento del campo. Pavel è una bandiera, io lo copio d'incollo ai giocatori del passato, ovvero quei giocatori di altri tempi che abbiamo amato. Abbiamo fatto un grande acquisto perché Pavel è amato da tutti, basterebbe essere amati, insomma, ci sarebbero tanti giocatori che tornerebbero volentieri al Verona, che sarebbero quindi funzionali al Verona. Secondo me non siamo da promozione, teniamo l'asticella un po' più bassa, senza illusione, questo dice Ale. Però francamente io mi distacco dai pronostici. È chiaro che guardando le rose, guardando il mercato, tutto il resto, non mi pare che ci sia questo grande affollamento là in alto. Poi magari il Modena farà un gran campionato, il Padova farà un gran campionato, uscirà una sorpresa fra le neopromosse, tutto quello che volete. Mi pare che insomma sia una Serie B arida, almeno quanto è la Serie A in proporzione, e quindi che non serva poi tantissimo per occupare quantomeno i primi 5 posti del campionato. Da lì a dire se arrivi primo, arrivi secondo, arrivi terzo, arrivi quarto, arrivi quinto, lì la questione diventa un po' più complessa. Dice quest'altro amico, strano non aver sentito nessuno su Orban, su Nunez, su Niasse, giocatori che hanno giocato fuori dal campo e che per fortuna come il caldo se ne sono andati via. Ci sono anche questi, il calcio è cambiato, il mondo è cambiato, tutto quanto è piuttosto volatile. Chi aveva in mente i campioni di una volta, anche di vita, deve aggiornare il file. Ci sono anche forse uomini diversi rispetto a una volta, giocatori che erano uomini. Credo che questo faccia parte un po' di tutto il resto, che non è semplicemente lo sport. Vale per le competenze, vale per le professioni, vale per penso semplicemente al grande problema delle aziende di questo periodo, vale a dire trovare forza lavoro, perché nessuno vuole lavorare, se non voglio uscire da quello che è il nostro campo, però perché non c'è nessuno o c'è poca voglia di lavorare o meno voglia di lavorare di una volta, di fare sacrifici, di accettare lo straordinario, i sabati, le domeniche, i turni di notte, eccetera eccetera, insomma questione complessa, però credo che il calcio da costolo della società non faccia altro che finire in quello che è un calderone in questo momento piuttosto complesso a livello sociale, insomma, senza dover andare troppo oltre. Possiamo anche fermarci, sono le 19:50, possiamo sentire, sì lo sentiamo, c'è il nostro Alessio Vaccincani, c'è questo tributo a Gigi Fresco, 46esima stagione con la Virtus che apre, inaugura l'annata delle veronesi di Serie D con la Coppa Italia, si gioca al Gavagnini contro una squadra forte come lo Schio. Sentiamo Gigi Fresco proprio dai 46 anni di panchina, altro che Ferguson, italiano, super manager della Virtus, che ricomincia dalla D con tanto orgoglio, anche con buoni giocatori in attesa di chiudere il roster, no? La rosa, manca un difensore, un attaccante, poco altro, poi la Virtus sarà al completo. Virtus che ha perso, fra virgolette, non l'ha mai cercato veramente, o meglio sapeva che De Marchi voleva il professionismo, De Marchi che ha firmato per la pergolettese, il veronese De Marchi, partito dal Team Santa Lucia Golosine e dal Cerea prima di guadagnarsi il professionismo con il Carpi. Gigi Fresco con Alessio Faccincani.
2: Ciao Gigi.
3: Ciao.
2: Abbiamo fatto i conti assieme, 46esima stagione, ti chiedo se c'è qualcosa di diverso rispetto anche agli ultimi avvicinamenti. È stata un'estate diversa, ritorni in una categoria diversa, che avvicinamento è stato a questa stagione?
3: Diciamo una cosa un po' strana, perché manchiamo in questa categoria da 8 anni, abbiamo fatto 8 anni in Serie C e ci torniamo. Mi sono reso conto comunque adesso, un po' facendo mercato, un po' frequentando, amichevoli, parlando così, comunque che è una categoria diventata molto importante anche questa, perché insomma le squadre sono tutte potenziate tanto, ma c'è una categoria dura anche questa e che va affrontata con molto rispetto, anche se è chiaro che dopo 8 anni di professionismo un po' di nostalgia c'è.
2: Hai un gruppo con tanti giovani, ti chiedo se questa nostalgia magari te l'hanno placata, proprio questi ragazzi, se ti hanno dato anche la gioia di allenarli quest'estate.
3: Sicuramente, infatti la prima cosa che ho detto, voglio avere un gruppo di ragazzi da andare a campo volentieri, da allenarli volentieri, soprattutto avere una squadra che ha delle idee, perché se noi dobbiamo metterci a fare una squadra comprando tutti i giocatori famosi, importanti, costosi e magari anche grandini, diciamo, come sicuramente abbiamo società che lo fanno meglio di noi. Noi dobbiamo cercare di fare una squadra forte facendo cose diverse, insomma, ecco.
2: Come si plasmano, ti chiedo, questi giovani, questi ragazzi, poi alla luce di quello che vorrà essere il percorso della Virtus, che immagino Gigi sia quello di riscattarsi comunque in un certo qual modo?
3: Ma si plasmano, diciamo così, allenandoli, standogli dietro, dandogli consigli, ma soprattutto in partenza prendendo ragazzi che abbiano voglia, ecco, soprattutto lì, prendo ragazzi che hanno entusiasmo, che abbiano voglia.
2: La Coppa fa bene a questo gruppo, è una cosa a cui tieni anche andare avanti, anche giocare più partite per misurarli.
3: Ma la Coppa io ci ho sempre tenuto, ma ci hanno sempre buttato fuori presto. Non so come mai, perché magari, però sicuramente ci teniamo almeno andare avanti un po'.
2: Lo Schio che squadra è? Per quelle che sono le informazioni che magari ci possono avere adesso.
3: Sono una squadra media di categoria, insomma, ecco, anche se non li conosco bene, sinceramente. Adesso ci ristudiamo pian pianino. Una società gloriosa, comunque storica.
1: Domenica dunque al Gavagnin, parte la stagione anche della Serie D, tra l'altro nello Schio anche Jack, l'ex del Sona, uno degli artefici della promozione in Serie C del Caldiero. Calcio cambiato, ma tifosi che rimangono fedeli a se stessi, in questo calcio un male da parte di Paolo, può essere. Se poi devo mettere il primo in classifica degli antipatici, anche Cutolo signori, il primo è Kalinic, strano non aver sentito nessuno su Orban, vabbè, questo è il messaggio di prima. Vado a vedere, sono andato a vedere intanto mentre sentivate fresco il curriculum di Montipò e di Leali, poi chiudiamo insomma senza parlarne più, anche perché poi non ce n'è neanche il tempo ed è meglio così. 3 anni in meno per Montipò, 100 partite in più in Serie A rispetto a Leali, varrà poco, però insomma questo è semplicemente quello che è stato il cammino di Leali e il cammino di Montipò. Ma ripeto, magari sarà più bravo Leali, Leali dimostrerà di essere un portiere fortissimo, quello che tutti quanti ci auguriamo, ma veramente, ma senza nulla togliere a quello che è stato Montipò, al netto di tanti errori che hanno comunque intaccato l'ultima stagione del Verona più o meno pesantemente. Grazie a tutti, ci risentiamo domenica ore 18 l'inizio di Diretta Gialloblu, alle 19 il fischio d'inizio di Verona Ascoli. Buona serata intanto a voi tutti da Alessandro Di Pietro, adesso come sempre la news dalla nostra redazione con l'ultima edizione dei nostri GR.
0: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
13: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fischio d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Carenze di organico, difficoltà nel coprire i turni, i servizi da riorganizzare e nel caso della psichiatria di Legnago anche un problema di sicurezza per gli operatori dopo un'aggressione. È il quadro denunciato dalla CGIL riguardo diversi presidi dell'US 9 Scaligera. L'azienda replica che sono già state attivate soluzioni per fronteggiare le difficoltà e che gli standard di personale sono rispettati.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 21 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sta per finire l'estate e torna il problema dell'inquinamento. L'attuale concentrazione di polveri fini è già fuori legge. Verona, come sempre, è una delle peggiori città in Italia. Alessandro Del Rico.
6: I dati sono spesso impietosi per Verona e quest'anno non fa eccezioni. In 6 mesi sono già stati superati i limiti annuali delle polveri fini, 35 le giornate previste dai regolamenti, 40 quelle già totalizzate a fine giugno. L'allarme viene dall'Associazione dei Medici per l'Ambiente, che chiede più attenzione per l'uso delle automobili, dei riscaldamenti, delle produzioni industriali e degli allevamenti zootecnici. In più l'Europa si appresta a cambiare i parametri tra 4 anni e prendendo i nuovi limiti, Verona è ancora di più fuori legge. L'OMS impone al massimo 18 superamenti di una concentrazione consentita che passa dagli attuali 50 microgrammi per metro cubo di aria a 45. Le centraline di Borgo Milano e Gerol Grande avrebbero registrato il triplo degli sforamenti possibili già adesso. Verona, insieme a Milano, Vicenza e Modena, ha i numeri peggiori tra le 27 città monitorate dall'associazione. Il problema è che negli ultimi tempi i dati sono peggiorati quando stanno per entrare in vigore parametri più restrittivi. Davvero difficile fare previsioni per il futuro. Certo è che le malattie polmonari sono in aumento. Un tempo era il fumo a fare danni, oggi è l'inquinamento. Perché se le PM10 sono un pericolo, le particelle di polvere più sottili, le cosiddette PM2,5, sono un rischio ancora più elevato perché penetrano più profondamente nell'apparato respiratorio. Ebbene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette la soglia di cautela a 15 microgrammi di queste sostanze per metro cubo d'aria. E la stazione di rilevamento del Gerol Grande da sola ha oltrepassato questo limite finora più di 100 volte nei primi 180 giorni dell'anno.
4: La demolizione dell'ex cinemateatro di Borgo Nuovo è fissata per lunedì 31 agosto, ma prima serve la bonifica. Lucio Salgaro.
7: È partito ieri il conto alla rovescia per la demolizione dell'ex cinema teatro di Borgo Nuovo. Con l'apertura del cantiere prende il via l'intervento che porterà alla cancellazione dello storico edificio, ormai da tempo inutilizzato, e cambierà il volto di una parte del quartiere con un'area verde polifunzionale. Prima di vedere entrare in azione le ruspe, però, ci sarà da affrontare una fase particolarmente delicata. La prossima settimana sarà infatti interamente dedicata alla bonifica dell'amianto presente nella struttura. Un'operazione che assume particolare rilevanza anche per la vicinanza di una scuola materna, operazioni che devono concludersi prima del ritorno in classe dei piccoli. Terminato lo smaltimento, l'appuntamento è fissato per lunedì 31 agosto, quando comincerà ufficialmente l'abbattimento dell'ex cinema teatro. La demolizione procederà per fasi fino alla completa eliminazione destinazione dell'immobile. Il progetto dell'amministrazione, inserito nel contratto di quartiere, prevede la realizzazione di una piazza immersa nel verde con tre piccoli teatri all'aperto destinati ad ospitare spettacoli, cinema estivo e iniziative culturali.
4: A Pressana il sindaco Stefano Marzotto inaugura domenica 30 agosto l'iniziativa Un caffè con il sindaco, un'occasione per i residenti di avvicinarsi al primo cittadino in modo informale, condividendo dubbi, facendo osservazioni o segnalando criticità. Per Marzotto sarà una mattinata impegnativa, visto che incontrerà i concittadini prima al circolo Noi di Crosare dalle 9.15 alle 10.15, poi al centro Padre Colbe di Caselle dalle 10.30 alle 11.30, infine offrirà il caffè al centro Don Bosco nel capoluogo dalle 11.45 alle 13. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore si prevedono nubi alternate a schiarite con rasserenamenti in serata. Domani, sabato 22 agosto, sarà una giornata con cielo poco nuvoloso velato. Cielo sereno alla sera. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una donna di 57 anni di Tito a Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. Il figlio, 31enne, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. Esondazioni, frane e crolli hanno costretto all'evacuazione di circa 400 persone in Lombardia, che ora chiede lo stato di emergenza. Il maltempo ha colpito anche altre regioni del nord e del centro, provocando allagamenti, interruzioni stradali e ferroviarie, località isolate, blackout in Liguria e Toscana. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier di Israele, e per un altro cittadino israeliano, Moscovic, lo ha annunciato il ministro della giustizia turco nell'ambito del procedimento relativo al genocidio a Gaza e all'attacco contro gli attivisti della Global Subund flottiglia avvenuto in acque internazionali. Sale il bilancio delle vittime dell'attacco che ha colpito un centro commerciale di Kryvyi Rih nel centro dell'Ucraina. Su X il leader Zelensky scrive che si contano almeno 6 morti e 91 feriti, fra i quali 6 bambini, a causa di quello che condanna come un attacco assolutamente cinico e spregevole, messo a segno dai russi contro un normale centro commerciale. Il tennis: Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale ha sciolto le riserve a causa del problema al ginocchio e non sarà al via dello Slam a New York. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e il G-Medical di Torino per il problema al ginocchio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Nelle prossime ore si prevedono nubi alternate a schiarite con rasserenamenti in serata. Domani, sabato 22 agosto, sarà una giornata con cielo poco nuvoloso o velato. Cielo sereno alla sera. La temperatura massima domani sarà di 30 gradi, la minima di 19.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ricomincia il campionato, riparte la corsa dell'Hellas all'inseguimento della Serie A perduta. Prima giornata di Serie B, stadio Bettegodi, domenica 23 di agosto. Hellas contro Ascoli, fischio d'inizio alle 19 per partita dalle 18 in diretta su Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: gustose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona Dance Club. Dance Club. Su Radio Verona Dance Club.
1: Emi, tu sai chi è Zoe? Serve?

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi,

0: Materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Dance Club su Radio Verona. Dance Club.